0: La macchina del tempo attraverso vecchi vinili riesce a creare una grande emozione.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo.

0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi, il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire una

Di notte specialmente abbiamo bisogno di viaggiare con la fantasia. Salite a bordo della macchina del tempo, di RTR 99, ti ricordi?

0: Siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1971.

stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1990.

sul lato A e lato B dei 45 giri nel jukebox di RTR 99, ti ricordi? Ci sono le canzoni giuste per cominciare la giornata.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1979.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1983.
5: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1988.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1987.

0: Il jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
9: Tranquilla, è solo uno spray da supermercato.
10: No, no, stavolta è Gianluca Zuccat, chiamate il prete!
11: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zuccat Italia. Zuccatitalia.it 06 877 72 915. Con Zuccat Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1976.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1981.

0: Nadia Batocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, delusione per Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori.
1: Ho provato a spingere con tutto quello che avevo e cercare di arrivare in fondo nel migliore dei modi, ma durante la corsa è saltato praticamente tutto. E dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui, sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
0: E agli europei di nuoto di Parigi, oro per Quadarella, quarto titolo europeo negli 800 stile, Martinenghi si prende Centorana, bronzo per Cerasuolo, da Sara Curtis terza, prima medaglia azzurra nei 100 stile libero, Razzetti argento nei 400 misti. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo mercoledì 12 agosto 2026. In questo momento sono le 8:02:05. Io davanti a me ho quasi due ore, l'orario estivo che ci porterà fino alle ore 10 con la nostra controinformazione sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina e in questo periodo diciamo anche buongiorno a voi che siete in ferie. D'altra parte, grazie, la temperatura è quella che è, inutile lamentarsi del caldo perché poi arriverà il freddo e ci lamenteremo del freddo, arriverà la pioggia e ci lamenteremo della pioggia e così via. D'altra parte sono i classici discorsi da ascensore, no? Si esce la mattina ad un certo punto, quando sarà settembre o magari verso la fine di agosto, e ci rendiamo conto che la mattina presto soprattutto serve coprirsi un po' di più. Allora arriveremo al lavoro dicendo: oh, hai sentito che giannetta stamattina? Giannetta è un modo di dire tutto romano che sta a significare che la temperatura è scesa, la temperatura si è abbassata, si vive indubbiamente meglio, e poi comunque quando farà freddo rimpiangeremo il caldo. Due ore da passare insieme in questo agosto, e sarà così fino al 28 di agosto, venerdì 28 agosto, in attesa della ripresa della programmazione con tutti i miei colleghi nella giornata di lunedì 31 agosto, quando si tornerà all'antico. Quindi ripartirò nuovamente alle 7 e avrò quindi a disposizione le 3 ore per la nostra controinformazione. Ricordo immediatamente il numero se volete per inviarmi i vostri messaggi: 338 99 00 99 0. Lo ripeto ancora una volta in modo che lo possiate memorizzare: 338 99 00 99 0. Messaggi, come dico spesso, anzi anche troppo spesso, però come dicevano i latini, repetito iuvant, quindi messaggi solamente scritti e mai vocali. Non li posso ascoltare quando ho tre ore di trasmissione, a maggior ragione non li posso ascoltare quando di ore ne ho solamente due. Allora, in radio io cerco sempre di dare delle indicazioni.

raccomandazioni su come evitare eventuali truffe. Intanto bellissima la storia che si è verificata qui a Roma, che riguarda una signora di 88 anni che ha ricevuto una telefonata da una persona che si è qualificato come, adesso non so, maresciallo, colonnello, adesso capitano dei carabinieri, e questa persona ha avvertito la signora anziana che sua figlia la sera prima era rimasta coinvolta in una brutta storia, accusata di un furto, e quindi ha tentato lì di impapocchiarle questa cosa dicendo: adesso arriverà una mia collega, lei dovrà consegnare a questa collega tutti i suoi gioielli in modo che noi potremo vedere se si tratta veramente di gioielli proventi di un furto oppure se sono gioielli di sua proprietà. Questo è l'unico modo che lei può avere per salvare sua figlia dalla galera certa. La signora di 88 anni, che era tutt'altro che rincitrullita, ha capito perfettamente che in quel momento stavano tentando di truffarla, ha avvertito i carabinieri e i quali si sono fiondati a casa sua in attesa della finta carabiniera, e si sono nascosti in casa. E quindi la signora, quando questa persona, ragazza di 20 anni, si è presentata, è stata al gioco, ha consegnato tutti i gioielli, e quando la ragazza ha fatto per andarsene è stata bloccata dai carabinieri, e quindi hanno bloccato lei e il complice che si trovava sotto casa. Bella storia, no? Bella storia. La ragazza è stata condannata, processata per direttissima 1 anno e 4 mesi. Non sappiamo purtroppo nome e cognome di questa ragazza, non sappiamo neanche nome e cognome del complice, ma quando spero che la ragazza stia in galera, ma ne dubito, perché è stata condannata, ma allo stato attuale non sappiamo se per lei si siano aperte le porte di una cella, per lei e per il suo complice. Però complimenti chiaramente alla signora di 88 anni, che è stata in gamba lucida e ci dà ancora quella speranza di riuscire a pensare che di fronte alla truffa o ad un tentativo di truffa, a volte basta fermarsi un po' a riflettere. Io non mi stancherò mai di dire agli anziani, soprattutto in questo periodo che vivono momenti di profonda solitudine, no? Sembrano frasi scontate, sembrano frasi dette, ridette, trite, ritrite, ma se c'è qualcuno che vi chiama qualificandosi come operatori delle forze dell'ordine e vi invita a consegnare denaro o gioielli per salvare un vostro caro, sappiate che questa cosa non può essere mai vera, mai, anche se lì per lì la cosa può sembrarvi brutta, o comunque potete farvi prendere dal panico. Ricordatevi questo, e lo dico a tutte le persone anziane, e ripetetelo alle persone anziane che fanno parte della vostra famiglia: le forze dell'ordine non chiamano mai annunciando la visita di loro colleghi per arrivare a casa e ritirare denaro per evitare il carcere, gioielli per evitare un arresto e quant'altro. Si tratta sempre e solo di una truffa. Non c'è neanche una possibilità su 1 miliardo che carabinieri, polizia vi chiamino dicendo: guardi, sua figlia, suo figlio è stato arrestato, dia tutti i soldi che ha per l'avvocato. Mai e poi mai, non accadrà mai. Corriamo il rischio di diventare ripetitivi, corriamo il rischio di diventare noiosi, ma mi piace pensare che questa signora di 88 anni abbia recepito il messaggio, e proprio questa sua lucidità, in un momento in cui la lucidità è anche lecito che venga a mancare, è anche comprensibile che venga a mancare, questa signora ha fatto arrestare i malfattori. Volevo parlarvi di una truffa che può capitare a tutti, e attenzione, in questo caso non si parla di anziani, si parla
anche di persone giovani. Un trentenne può finire, può incappare in questa truffa e a quel punto uscirne potrebbe risultare molto difficile. Ve ne parlerò tra pochissimo. Attenzione, è una truffa che arriva via WhatsApp, non è il solito link, non è la solita storia con la quale vi vogliono carpire i dati personali e bancari, no, è molto più sottile.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, le 8:16 minuti primi e qualche secondo. Stavo parlando di truffe, abbiamo accennato alla signora di 88 anni che con grande arguzia, furbizia e lucidità ha sventato una truffa ai suoi danni. Ora invece vi parlo di una truffa ancora nuova, ma che potrebbe capitare a chiunque. Immaginate di ricevere un messaggio su WhatsApp da un numero sconosciuto, ma non un messaggio scritto, non un video, non uno di quei classici meme stupidi con il buongiorno, buon lunedì, spettacolare mercoledì, cose di questo genere, no, ma c'è una foto a scomparsa. Cioè, quindi per vedere quella foto voi materialmente dovete cliccarci sopra. Quindi non è una foto che vi arriva e voi la vedete immediatamente. Voi dovete esprimere la vostra volontà. Attenzione, a livello legale questo è importante, perché se vi arriva una foto da un numero sconosciuto, voi guardate la foto, qualunque essa sia, ma non avete espresso la volontà di vedere quella foto. Ma nel momento stesso in cui la foto è a scomparsa, quindi voi dovete cliccare tac per aprire la foto, voi state dicendo, stiamo parlando in punta di legge, voglio vedere questa foto temporanea. Lo faremmo tutti, perché un po' siamo curiosi, non conosciamo quel numero, non lo abbiamo in memoria, non ricordiamo a chi possa appartenere quel numero, però pensiamo che magari sia di un amico che ha cambiato numero e non ci ha avvertito. Andiamo a cliccare su quella foto e si apre una cosa atroce. Generalmente è una foto che riguarda un atto sessuale violento, molto violento, spesso ai danni di bambini, nel cosiddetto dark web, quindi non l'internet che siamo abituati a vedere e utilizzare, ma il dark web, quella parte nascosta del web nel quale tu arrivi solo se ci vuoi arrivare. arrivare, nel senso, solo se le tue perversioni ti hanno portato a frequentare quelle zone più oscure. Voglio dire, se uno vuole vedere dei porno su internet non ha problemi, no? Digiti video porno e ti si apre un mondo, ma quella è la, tra virgolette, semplice pornografia. Qui si parla di violenza, qui si parla di pedofilia, qui si parla di bambini e bambine che subiscono le atrocità più assurde. Vuol dire, neanche la nostra fantasia più malata può arrivare a pensare cosa una mente può fare ai danni di un bambino o di una bambina. Quindi apriamo questa foto e restiamo sconcertati da quello che vediamo. E tra l'altro rimaniamo a guardare questa foto per alcuni secondi, perché non riusciamo a capire perché nella nostra vita, nella nostra quotidianità, nella nostra normalità, uno possa aver ricevuto questa foto. Siamo schifati, siamo colpiti, non riesco neanche a trovare le parole esatte quando poi veniamo messi di fronte a queste vergogne dell'essere umano. Fatto sta che poi la foto si chiude, la chiudiamo e da quel momento stesso non la vediamo più, perché la foto è scomparsa, una foto temporanea, la puoi vedere una sola volta. Ma chi ci ha inviato la foto sa perfettamente che noi quella foto l'abbiamo vista, e a distanza di poco iniziano ad arrivare delle richieste di denaro, una vera e propria estorsione. Attenzione, io vi ho parlato di quello che è un bug della legge. Se io ti invio una foto e la foto è in chiaro, quindi io ti invio la foto, no? Io sto in vacanza, sto al mare, invio una foto ad un mio amico per fargli vedere che sto al mare. È una foto in chiaro, pacco. Quindi tu non hai espresso la volontà di vedere quella foto, sono stato io che te l'ho inviata. Ma se io ti invio una foto temporanea e quindi c'è solamente l'icona della foto e tu per vederla devi cliccarci su per aprirla, significa che hai espresso la volontà per vedere questa cosa. E i truffatori che tentano di estorcerti del denaro puntano proprio su questo. Puntano sul fatto che vogliono attivare in te il meccanismo della paura, della vergogna. Cominciano a dirti che tu hai visto una foto che riguarda una violenza sessuale, che riguarda un atto di pedofilia, lo stupro, i danni di una bambina o di un bambino, e ti chiedono dei soldi. Ora, detta così, ognuno di noi può pensare: ma quando ci casco? Cioè, ma attivare che se mi chiede. Eppure non possiamo sapere come possa reagire una persona qualunque in un momento magari particolare della sua vita. Fate attenzione, perché ne stanno arrivando sempre di più di queste truffe di questo genere, sempre di più. Quindi il mio personale consiglio, ma da parte del consiglio che anche la Polizia Postale sta dando, se vi arriva una foto o un video temporaneo, quindi visibile una volta sola, da un numero sconosciuto, non solo non dovete aprire quella foto o quel video, ma dovete immediatamente inserire quel numero tra quelli bloccati e cancellarlo. In questo modo state al sicuro, perché chi vi ha inviato la foto non potrà mai dimostrare il fatto che voi quella foto l'avete vista. Ok? Io vi do semplici indicazioni, sembrano cose banali. Io so perfettamente che molti di voi stanno dicendo sì, a me quando me ce fregano. Eppure ragazzi, può capitare a tutti, parlarne può evitare di incappare in situazioni di questo genere. Parlarne può evitare di incappare in situazioni di questo genere. Fate sapere questo anche ai vostri amici, se state sotto l'ombrellone, se state in vacanza, se siete al lavoro, se stasera andate a prendere un aperitivo con degli amici. Fate presente questa cosa, perché i truffatori riescono nel loro intento solamente quando le loro truffe non diventano di pubblico dominio. E noi oggi abbiamo cercato di fare nel nostro piccolo quello che dovrebbe fare una radio di servizio, quindi invogliare le persone ad attivare quel meccanismo di difesa. Se mi vuoi fregare e quindi pensi di essere furbo oltre che disonesto, io sono più furbo di te e non mi faccio fregare. Perché attenzione, alla furbizia della disonestà bisogna rispondere con la furbizia della protezione personale. Ho ricevuto un messaggio al 338 99 00 99 0, e da parte di un ascoltatore che si chiama Franco, e mi ha detto, riferendosi alla storia di quei ragazzini che sono stati denunciati perché stavano vendendo la limonata e dei dolcetti per comprarsi un motorino, no? Dice, ma se quei ragazzini avessero messo un bel cartello "limonata antifascista", pensi che le avrebbero sanzionati? Lo sai che è una bella domanda. Effettivamente oggi qualunque cosa, se viene etichettata o presentata come antifascista, automaticamente inizia a galleggiare, ma non come un cilindro fecale, ci mancherebbe altro. Inizia a galleggiare, proprio la legge non sa come comportarsi. In fin dei conti, dei bambini, degli adolescenti che hanno compreso perfettamente lo spirito che dovrebbe animare la Costituzione italiana e si dichiarano antifascisti, anzi attivando anche quel meccanismo del libero mercato, ragazzini giovani che fanno propri i valori dei partigiani, quindi si passa dal fazzoletto rosso al collo alla limonata venduta un euro a bicchiere, limonata antifascista. No, non li avrebbero sanzionati, ma li avrebbero premiati.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.

0: fuori tutto un euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo, a 199 euro fino al 23 agosto, solo da un euro.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:34 minuti primi e qualche secondo. Mi fa piacere ricevere messaggi da parte di persone anziane che hanno subito dei tentativi di truffa, ma fortunatamente per loro sono riusciti a sventarli. Per esempio questa nostra ascoltatrice che si chiama Rosanna, che dice: a me è arrivata una contravvenzione, pago PA di 198 euro per eccesso di velocità, con la minaccia che se non pagavo entro 72 ore avrei dovuto pagare 390 euro con la decurtazione di 6 punti sulla patente. Naturalmente una truffa, come mi ha confermato la polizia postale. Io ho 80 anni. Rosanna, intanto complimenti per la lucidità, quindi brava, ma ce ne sono tante altre di storie di questo genere. Ora invece voglio parlarvi di un fatto che mi ha colpito abbastanza. Premetto una cosa: la catena di supermercati Pewex non è in questo momento colpevole di nulla, assolutamente. Quindi il discorso che sto facendo non è una condanna, una critica nei riguardi della catena di supermercati Pewex, assolutamente. Diciamo che un'attività commerciale, qualunque essa sia, cerca di intercettare i bisogni della propria clientela o di quella clientela che ancora, di quella potenziale clientela che ancora non è entrata nei loro punti vendita, attraverso delle offerte che possono essere più o meno interessanti, più o meno allettanti. E che so, alcune catene di supermercati in un determinato giorno della settimana, chiaramente mai nel fine settimana, martedì, mercoledì, propongono uno sconto che può essere del 10, del 20% per le persone che hanno più di 60 o 65 anni. Altre propongono uno sconto fisso per chi è titolare di pensione. Insomma, sono comunque delle offerte, sono delle possibilità che possono essere sfruttate per risparmiare qualche cosa. Quindi quello che ha fatto la catena Pewex non è sbagliato, ma è un po' una cartina tornasole di quello che stiamo diventando. Vi spiego. Tanti anni fa, quando ancora erano presenti nei vari quartieri i servizi, i classici negozi di vicinato, il classico negozio sotto casa. Cioè, una volta nei quartieri delle nostre città, ma anche nei paesi, c'era tutto quello di cui tu potevi avere bisogno. I generi di prima necessità erano tutti reperibili e acquistabili nell'arco di poche centinaia di metri. Se noi immaginiamo quello che era il, la microzona all'interno di un quartiere. Tu, uscendo di casa, avevi i bar, la macelleria, c'erano una volta le mercerie, gli alimentari, i negozi di alimentari, drogheria, salsamenteria, le insegne che una volta trovavamo, il parrucchiere per signora, il barbiere, la ferramenta, la tintoria, la cartoleria, la rosticceria, insomma avevi più o meno tutto quello che ti poteva servire per la quotidianità. Non hai bisogno di prendere la macchina, andare al centro commerciale, o se ti trovavi in un paese, prendere la macchina, arrivare nella cittadina più grande a distanza di qualche chilometro, dove ancora si trova tutto, perché nel tuo paese i negozi hanno chiuso. Questa era così una volta, ok? E questi negozi permettevano di avere un contatto diretto con il titolare del negozio stesso. Cioè, quando entravi nel negozio, dei clienti di quel negozio, venivi salutato con il tuo nome. Ciao Marco, ciao Lucia. Cioè, c'era una certa familiarità, e questa familiarità ti portava ad avere anche una certa confidenza per quel che riguardava i pagamenti, soprattutto per le cose da mangiare. Ok, quindi generi di prima necessità. Era chiaramente un periodo diverso, era una Italia diversa. Generalmente lavorava una sola persona in casa, e molto spesso questa persona era il marito. Le donne stavano in casa, accudivano la casa, crescevano i figli. Guardate, non è un discorso che vuole dire si stava meglio prima quando le donne stavano in casa. Io sto raccontando semplicemente un fatto che riguarda la storia della nostra nazione. E quindi, con un solo stipendio in casa, con famiglie a volte anche abbastanza numerose, poteva capitare di trovarsi in difficoltà verso la fine del mese. A volte i lavori non erano neanche fissi, c'erano i lavori a giornata. Soprattutto nel campo dell'edilizia si veniva pagati settimanalmente, e quindi molto spesso si andava dal negoziante, dal droghiere, dal pizzicagnolo o pizzicarolo, che dir si voglia, e si faceva una cosa: mi segni che passo a fine mese, o mi segni che passo a fine settimana quando a mio marito danno la paga. Ed era una cosa normale, ed era una cosa assolutamente normale. Poi, fortunatamente, le cose gradualmente sono andate meglio. Sono andate meglio nel senso che, almeno per mangiare, questi problemi non c'erano. A Napoli c'era il fatto del caffè sospeso, c'era la pizza a 7 giorni. Cioè, tu praticamente mangiavi una pizza e la pagavi 7 giorni dopo, quando ti pagavano. Chi è napoletano sa perfettamente di cosa sto parlando, e sa perfettamente che cos'è la pizza a 7 giorni. A Roma non c'era la pizza a 7 giorni, ma c'era il segni passo a fine settimana, e il titolare del negozio sapeva perfettamente che a fine settimana, a fine mese, la signora sarebbe passata e avrebbe saldato il conto. Poteva capitare che un mese ci fossero delle spese impreviste, quindi quello che ha fatto il supermercato Pewex, in realtà, oggi, secondo me, rappresenta un allarme. Allora, la catena di supermercati Pewex permette di pagare la spesa a rate. Attenzione, rateizzare la spesa. Ora, fare le rate per un acquisto importante, che prevede chiaramente un investimento anche economico importante. Cioè, sai, io devo cambiare il frigorifero, devo comprare la lavatrice, devo cambiare la cucina, devo cambiare la macchina, la faccio a rate, nessun tipo di problema. Nessun tipo di... Quella è una spesa che tu fai una volta e poi per 10 anni, insomma, diamo uno spazio temporale, non ci pensi più, no? Ma se tu arrivi a rateizzare la spesa, significa che siamo arrivati non solo a raschiare il fondo del barile, ma siamo andati ben al di là del fondo del barile. Cioè, se oggi una catena di supermercati, e ripeto, massima stima per la catena di supermercati Pewex, che ha solo intercettato un bisogno, però mi faccio una domanda: se io faccio delle rate per un acquisto necessario, ma anche per un acquisto voluttuario, cioè io voglio comprare il telefonino da 1.800 euro e quindi lo compro in 36 rate, è un acquisto voluttuario, faccio le rate, insomma, ognuno d'altra parte con i propri soldi ci fa quello che vuole. Ma se devo arrivare a rateizzare la spesa, signori, io mi sto indebitando per mangiare oggi e per mangiare domani, che cosa dovrò fare? Vedete, noi siamo arrivati già ad un concetto di guidabilità della nostra auto che è diverso rispetto al passato. Se noi pensiamo ai nostri genitori, come compravano la macchina, andavano dal concessionario, firmavano un pacco di cambiali, tant'è vero che tanti e tanti anni fa, quando si parlava di rateizzare l'acquisto di un'auto, c'era ancora la frase senza cambiali, perché una volta si firmavano le cambiali. Tu quindi andavi in concessionaria, la concessionaria ti diceva: allora sono tot cambiali. Tu andavi da un tabaccaio, perché le cambiali si compravano dal tabaccaio, compravi le cambiali e andavi in concessionaria, la concessionaria compilava tutte quante le cambiali con nome, cognome, cifra e data di riscossione, e a quel punto tu, avendo firmato le cambiali, uscivi con la tua auto nuova. Ogni mese arrivava la cambiale in banca, tu pagavi la cambiale e l'auto, dopo un tot di cambiali, diventava veramente tua. Oggi è diverso, oggi si acquista l'auto in maniera diversa, ma in realtà non si acquista mai realmente, perché pensate le formule che ci sono oggi: tu dai un piccolo acconto, a volte non dai neanche l'acconto, hai una rata mensile comunque sostenibile rispetto al valore della macchina, e alla fine dei 3 anni ti trovi una maxi rata finale che a quel punto fai difficoltà, quindi o devi rirateizzare il tutto oppure restituisci l'auto, te ne danno un'altra della stessa casa automobilistica e tu continui a pagare le rate. In pratica paghi un qualcosa che non è mai tuo, ma si parla di una macchina, ok? Quando tu puoi anche fare la scelta di comprare una macchina usata, pagarla poche migliaia di euro compatibilmente con quella che è la classe di inquinamento, in modo da poterci girare, e quindi quella diventa tua, ma comunque è un'auto. Sui beni di prima necessità, e il mangiare è un bene di prima necessità, se si arriva a pensare che tu lo puoi rateizzare, bene, io vado a fare la spesa e spendo 100 euro, 150 euro. Rateizzo, quindi nei mesi a venire io pagherò quello che ho mangiato oggi. Già tempo fa ne parlammo qui in radio, quando c'era la possibilità di rateizzare i viaggi, e io questa cosa del rateizzare i viaggi sinceramente non è che l'abbia mai digerita molto molto molto bene, perché io parto per un viaggio, spendo, ipotesi, 2.500 euro, torno dal viaggio e da quel momento in poi, quando il viaggio già l'ho fatto, io devo iniziare a pagare una cosa che ho già sfruttato. È pesante, è molto pesante. È come, provate a pensare una famiglia che oggi rateizza la spesa 100 euro. La rateizzo in 3 volte, 4 volte, 5 volte? Bene, ma io fra una settimana devo riandare a fare la spesa. rateizzo anche quella, e quindi vado ad aggiungere rate su rate per mangiare. Ecco, forse chi si occupa di politica, e qui non è importante se parliamo di governo o opposizione, io parliamo di politica. Questi sono i veri problemi che affliggono la nostra nazione.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Borgo Petrolio. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:54 minuti primi e qualche secondo. Il discorso che ho fatto, e mi sembra di averlo precisato molto molto bene, non aveva come oggetto di critica la decisione dei supermercati Pewex. Assolutamente. Molti di voi mi hanno segnalato i supermercati Pewex perché sono di una determinata etnia. Siccome a me non piace nascondermi dietro un dito o tutt'altro, avete affermato delle cose che non sono riscontrabili né a livello documentale né a livello giudiziario. Allora, la proprietà dei supermercati Pewex, fondati nel 1987, è di Paolo e Sante Cetorelli e non risulta, attenzione, non risulta nulla in termini giudiziari, procedimenti, nulla che possa ricollegare i supermercati Pewex alla famiglia Casamonica. No, perché poi, vedete, noi a Roma in questo siamo specialisti, no? Basta che qualcuno metta in giro una voce e automaticamente quella voce diventa verità. Ora, a parte il fatto che, come ho sempre detto, ora, il cognome Casamonica a Roma è un cognome pesante, ok? E sicuramente tra i Casamonica la percentuale di persone che hanno una considerazione del rispetto della legge piuttosto vaga è molto elevata, c'è una percentuale molto elevata. Ma come ho sempre raccontato, io personalmente ho conosciuto un Casamonica e vi posso assicurare che non solo è una persona estremamente per bene, è un ottimo padre di famiglia, è un grande lavoratore onestissimo che ha pagato dazio proprio per il suo cognome. Quando ha iscritto il figlio a scuola e in una scuola privata, viene visto dagli altri genitori un po' come una cosa, non è che fosse proprio gradito. In realtà questo bambino oggi diventato un ragazzo è un oggi, ripeto, era un bambino educatissimo, oggi è un ragazzo educatissimo. Quindi, però fate attenzione, perché io vi ho spiegato, cioè ho cercato di identificare quale fosse il focus della notizia, cioè che un supermercato, e poteva essere è Pewex, ma poteva essere Conad, poteva essere il CTS, poteva essere Carrefour, poteva essere qualunque, il Todis, Eurospin, poteva essere qualunque supermercato. Il fatto di aver pensato per primi a dare la possibilità di pagare ratealmente la spesa. Quando in una nazione come l'Italia, che fa parte del G8, si arriva a dire pagate, potete pagare ratealmente la vostra spesa, e significa che ci sono dei problemi. E allora questi problemi vanno affrontati. Una nazione funziona un po' come una famiglia. In una famiglia dove ci sono delle spese impreviste, e quindi queste spese impreviste si devono affrontare, significa che ad alcune cose bisogna rinunciare. Io, che sono nato orgogliosamente in una famiglia povera, ricordo perfettamente che ci sono stati momenti quando mio padre è stato male ed era l'unica fonte di stipendio in famiglia. Ricordo perfettamente che siamo stati aiutati dagli altri parenti, e ricordo anche che c'è stata questa riunione durante la quale ci siamo stati avvertiti che certe cose non si sarebbero potute fare, che non si sarebbe potuto comprare un giaccone nuovo, e io, ma senza vergognarmi assolutamente, ricordo che all'epoca del primo liceo, quelle era, sapete, intorno ai 13-14 anni, sono gli anni in cui si cresce tanto. E io non avevo le scarpe perché i piedi erano cresciuti, quindi sono andato a scuola per un po' di giorni con le scarpe di due numeri più piccole, perché non ce la possiamo comprarle. Poi le abbiamo comprate, però quando ci sono delle spese o bisogna tirare la cinghia, chiaramente tu a certe cose devi rinunciare. Poi il discorso dei vasi comunicanti, no? E questo vale anche per l'Italia. Allora, io vi faccio una domanda, magari può essere interessante, no? Ma perché, al di là della mia personale stima politica

Cioè, quando voi vedete gli ucraini con Mercedes da 100.000 euro con targa ucraina che stanno qui a fare la bella vita in Italia, e l'Italia che dà miliardi di euro all'Ucraina, e gli italiani sono in queste condizioni: sanità, lavoro, pensioni e adesso anche la spesa rate, forse è il caso di riflettere su quelle che dovrebbero essere le vere priorità delle persone che vivono in Italia.

0: 100 Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:05 minuti primi e qualche secondo. Sapete, quando si parla di fatti di questo genere, poi tutte le idee, tutte le opinioni sono giuste e tutte le opinioni sono sbagliate. D'altra parte, in Italia abbiamo ancora teoricamente la libertà di pensiero, però più di qualcuno ha detto, ha espresso il proprio pensiero e in merito a questa cosa, dicendo che gli italiani sono costretti ad indebitarsi per mangiare perché spendono troppo per altre cose voluttuarie. Voluttuario, un termine non molto utilizzato, no? Diciamo cose non indispensabili, ok? E forse questo è vero, perché noi oggi abbiamo una serie di spese fisse che non consideriamo. È un po' come uno schiaffo per uno ammazza il somaro. Cioè, uno schiaffo di per sé non ti fa niente, ti crea un po' di dolore, ma non ti fa niente. Però se tu al povero somaro di schiaffi gliene dai 10.000, alla fine il somaro lo ammazzi. E funziona anche così, quelle piccole micro rate che tutti quanti noi paghiamo, che poi non si possono neanche definire rate, ma sono spese mensili, che oggi sono diventate non più voluttuari, ma sono indispensabili. Voi provate ad immaginare l'aumento delle bollette di luce e gas, lo avrete notato tutti quanti. Basta andare con la memoria a qualche anno fa e ricordiamo perfettamente che pagavamo molto molto meno gas ed energia. E proviamo a pensare alla spesa per internet, la spesa per il telefonino, quindi l'uso del telefono oltre al telefonino. Perché poi sarebbe anche interessante vedere quelle persone che si recano presso i supermercati e chiedono di pagare la spesa a rate, che tipo di telefonino hanno in saccoccia. Perché se chiedi di pagare la spesa a rate e contemporaneamente hai anche un telefonino che stai pagando a rate, forse c'è qualche cosa nella gestione della nostra economia che non va. Però è un dato di fatto, questo è incontestabile, che una volta esistevano tre categorie economiche, definiamole tre macro categorie, ed erano il proletariato, la borghesia e poi c'erano i ricchi. Nei ricchi c'erano gli industriali, gli imprenditori, c'era anche la nobiltà, quando la nobiltà era ancora ricca. Ok, quindi queste erano le tre macro categorie. Poi all'interno di queste tre macro categorie c'erano altre categorie, tant'è vero che il proletario che aspirava a guadagnare di più, ammesso di riuscire a salire di categoria, diventava un borghese piccolo piccolo, ma che non ha nulla a che vedere poi con il film di Alberto Sordi, però rende l'idea, no? Il borghese piccolo piccolo, quindi l'impiegato che riesce ad acquistare la casa di proprietà, fa studiare il figlio, tenta di introdurlo in un determinato ambiente lavorativo, quello no, cioè il proletariato che cerca di crescere. Ma noi oggi abbiamo abolito la borghesia, nel senso tutta quella fascia della borghesia, delle persone che senza essere ricche stavano bene, quelle che comunque sia arrivavano a fine mese senza problemi, anzi riuscivano a mettere da parte qualche cosa, che non era solamente quel qualche cosa rappresentato come tesoretto, era quel qualche cosa che serviva poi per andare in villeggiatura. E lo stare bene, cioè il fatto di salute a parte, che chiaramente poteva capitare, no? Di incappare in qualche disavventura anche grave, ma quello di non avere pensieri economici, ti entravano soldi in casa che ti permettevano di vivere tranquillamente. Ecco, oggi quella fascia è venuta a mancare. Cioè, noi ci siamo ritrovati dall'essere borghesi ad essere scivolati verso il proletariato. E quindi c'è un proletariato che è molto più vasto, che vuole vivere da borghese senza averne la possibilità e si indebita per farlo, e poi c'è una classe ricca di poche persone che accumulano grandi ricchezze. Questo discorso, qualcuno può pensare che sia un discorso di sinistra, ma in realtà è un discorso molto realista. Cioè, noi avevamo una volta quella che veniva definita la classe media, che rappresentava un po' la spina dorsale piccolo imprenditoriale della nazione. Era la classe impiegatizia, tutte le persone che lavoravano nel mondo del commercio, i piccoli negozianti che poi attraverso investimenti mirati diventavano negozi più grandi e magari potevano diventare anche catene commerciali. Quello è sparito completamente. Ecco di che cosa sto parlando io. Ecco le cose sulle quali io vi sto facendo, cerco di farvi riflettere, cerco di farvi ragionare. Dovremmo avere la capacità di riavvolgere il nastro e dire: signori, abbiamo sbagliato. Purtroppo dobbiamo ripartire da basi antiche. Certe cose non le possiamo fare, ma soprattutto noi oggi non possiamo mantenere chi non produce. È questo, è esattamente il contrario di quello che dice la sinistra.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:17 minuti primi e qualche secondo. In questi giorni di agosto io cerco di non parlare di politica perché la ritengo un argomento tanto interessante quanto noioso, però poi la politica fa parte della nostra vita quotidiana, non possiamo fregarcene, tanto più in una trasmissione come questa dove affrontiamo i temi della quotidianità, i temi che ci toccano ogni giorno. E la stagione che ci attende è una stagione che ci porterà poi alle elezioni politiche, e quindi dovremo vedere se gli italiani confermeranno il governo attualmente in carica oppure decideranno di cambiare e quindi affidare le redini di questa nostra nazione a quella che attualmente è l'opposizione, quindi il cosiddetto campo largo. Diciamo che siamo in una fase durante la quale i giochi non sono ancora fatti e credo che ne vedremo delle belle nel corso dei prossimi mesi, anche perché insomma sia a destra che a sinistra sanno perfettamente che tutto si giocherà sulle alleanze. E quindi le alleanze sono quelle che ti potrebbero dare la possibilità di avere la maggioranza oppure di perdere le elezioni. Ed è indubbio che la figura del generale Vannacci, la figura dirompente del generale Roberto Vannacci, oggi rappresenta un po' il centro della questione politica. Da una parte a destra sicuramente, nonostante le dichiarazioni di facciata, si stanno chiedendo che facciamo col generale, e dall'altra parte a sinistra si chiedono cosa ci faranno col generale. Signori, oggi il generale Roberto Vannacci è diventato l'ago della bilancia. Quel allo stato odierno, quel circa tra il 6 e il 7% rappresenta la differenza tra il vincere e il perdere. Ecco, io credo che tutto quanto si giocherà sui prossimi sondaggi, parlo dei sondaggi dei prossimi mesi, nel senso che se il centrodestra riuscirà a riappropriarsi dei voti che oggi sono appannaggio del generale Roberto Vannacci, quindi ricacciandolo sotto la soglia del quorum, allora del generale Vannacci se ne potrebbe fare a meno. Ma se il gradimento nei confronti delle idee del generale Roberto Vannacci dovesse salire ulteriormente, arrivare intorno all'8%, e allora con generale Roberto Vannacci ti devi mettere seduto a un tavolino e dire, come si dice a Roma, che dovemo da fa. Allora, possiamo trovare una quadra? Possiamo trovare un punto d'accordo? Noi ti veniamo incontro, ma contemporaneamente tu fai qualche passo indietro, perché è evidente che oggi per questo centrodestra, che vede la presenza di Forza Italia al proprio interno, la presenza del generale Roberto Vannacci non può essere accettabile, almeno non nei termini di oggi. Però Alcune dichiarazioni del generale Roberto Vannacci bisogna vedere come verranno percepite, non in questo periodo di agosto dove tutti quanti noi siamo un po' più rilassati, un po' più tranquilli, meno disposti alle discussioni politiche, nonostante poi io, ragazzi, su Instagram ricordo sempre il mio profilo di Instagram, Luca Casciani RTR99, quindi se volete potete iniziare a seguirmi lì, e come faccio solitamente io saluterò tutte le persone che inizieranno a seguirmi, lo farò in diretta nei prossimi minuti, quindi Luca Casciani RTR99. Sto ricevendo una serie di, non critiche, ma veri e propri insulti per uno dei miei ultimi post relativi alla vicenda spagnola, quindi questo è sicuramente per una certa sinistra un nervo scoperto, e quando si reagisce in maniera così scomposta utilizzando gli insulti capisci chiaramente di aver fatto molto molto molto male. Ma alcune dichiarazioni di generale Roberto Vannacci, appena poi si tornerà alla vita di tutti i giorni, andranno prese in esame. Ad esempio, ha proposto a sindaco di Milano un militare e il generale Roberto Vannacci ha detto per Milano serve una figura che abbia una preparazione sufficiente per rastrellare Rogoredo. Allora, Rogoredo è una zona alle porte di Milano, è una zona abitata, ma c'è anche un bosco, il famoso bosco di Rogoredo, al cui interno le forze dell'ordine non possono entrare, perché Rogoredo è un luogo dove tutti sanno che si spaccia, dove ci sono, dove c'è un numero non precisato ma molto elevato di spacciatori, e i tossicodipendenti si recano a Rogoredo per acquistare droga di ogni tipo. Quello che ha fatto saltare il banco è stato il verbo rastrellare, perché il verbo rastrellare ci riporta indietro nel tempo, perché ci riporta chiaramente ad un'epoca lontana. Pensiamo ad esempio ai rastrellamenti in epoca del ventennio, quindi è sicuramente una cosa brutta, ma è un verbo italiano. Io mi chiedo, vi chiedo, e possiamo chiederci tranquillamente tutti quanti, no? Se un politico dice che c'è bisogno di una figura a guidare una città che possa rastrellare Rogoredo, il che significa restituire quella zona all'utilizzo che ne possono fare i cittadini che oggi si tengono lontani da Rogoredo perché è una zona pericolosissima, quindi militarmente ripulire la zona da questi spacciatori, far sì che un rastrellamento li cacci via e faccia capire loro che lì non ci possono stare. Ma è una cosa così negativa? Cioè, mi chiedo, gli italiani percepiscono questa cosa come negativa? Cioè, gli abitanti della zona di Rogoredo potrebbero votare il candidato sindaco di futuro nazionale se questa è una delle proposte, oppure potrebbero dire no, assolutamente noi siamo contrari al rastrellamento di Rogoredo per il ripristino della legalità? Ecco, quello che fa pensare, quello che fa riflettere, non è tanto quello che dice Roberto Vannacci, ma quello che pensa la gente in base alle dichiarazioni di Roberto Vannacci, perché molto probabilmente, e ripeto, molto probabilmente, è una mia sensazione, il generale Roberto Vannacci dice le cose che oggi molti italiani vogliono sentirsi dire, non tutti, sia chiaro, non tutti, ma una percentuale che possa permettere a futuro nazionale di diventare appetibile. Già lo è, così. In realtà più che Roberto Vannacci è appetibile quel 6-7% che non accenna a diminuire, anzi aumenta di alcuni decimali settimana dopo settimana. E poi ho dato un'occhiata al programma elettorale, che è piuttosto vasto. Il generale Roberto Vannacci ce l'aveva accennato durante i suoi interventi qui in radio. C'è una cosa che mi ha colpito: l'abolizione dei reati di opinione. Perché oggi esprimere la propria opinione, come chiaramente garantito dall'articolo 21 della Costituzione italiana, è diventata una cosa di competenza dei tribunali. Mi spiego meglio. Esprimere la propria opinione in maniera che non risulti come un insulto nei confronti di alcune persone, alcuni gruppi etnici, ok? Deve essere garantita. Invece, certi discorsi non possono essere fatti, perché la tua opinione espressa può diventare un reato. E allora, se dei giudici possono leggere il tuo pensiero come un reato, nonostante sia solamente una opinione, una persona preferisce restare in silenzio. Io stesso, che sono stato condannato per dei reati di opinione, oggi sono costretto, obtorto collo, ad esprimere il mio pensiero in maniera tale che voi lo possiate comprendere, ma che non sia legalmente perseguibile. Quindi l'idea di abolire reati di opinione non è una cosa poi così sbagliata. Forse a destra dovrebbero farsi una domanda: ma non è per caso che il generale Roberto Vannacci sta dicendo delle cose che noi avremmo dovuto dire?

0: RTR 99, ti ricordi? Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:34 minuti primi e qualche secondo. Questa notizia, vedrete, passerà in secondo piano. A Roma un turista ebreo è stato aggredito da un algerino di 31 anni perché portava la kippa. Quindi è normale questo? Cioè è stato aggredito al grido di Free Palestine per ben due volte. La prima l'ha aggredito da solo, poi l'ha rincontrato insieme ad altri tre che sono in via di identificazione. È stato aggredito nuovamente. È normale che a Roma nel 2026 un turista ebreo riconoscibile dalla kippa possa essere aggredito da un algerino 31enne senza fissa dimora e con precedenti penali? No, perché se ci spaventiamo di un verbo come rastrellare, perché ci riporta indietro nel tempo ad anni bui della nostra storia, il 1938, le leggi razziali e il rastrellamento degli ebrei, poi oggi un ebreo viene aggredito solo in quanto ebreo da un algerino 31enne senza fissa dimora e con precedenti penali, allora forse il vero problema è questo, non l'utilizzo del verbo rastrellare. Dunque, la vicenda di Sigfrido Ranucci. Dunque, io devo dire, devo essere molto onesto, quando è uscita la notizia dell'attentato a Sigfrido Ranucci, senza sapere, senza una firma, senza conoscere diciamo i motivi di questo attentato, che fortunatamente ha provocato solamente danni a due auto sotto casa di Ranucci e non alle persone, mi sono sentito di esprimere in pieno la mia solidarietà nei confronti di un giornalista che non mi piaceva prima e continua a non piacermi oggi. Ma sapete, un giornalista, soprattutto un giornalista televisivo con una trasmissione, comunque con un grande seguito, è, insomma, è un personaggio che tu puoi apprezzare o meno, ma questo vale per qualunque persona. Io stesso, che sono una piccolezza, sono niente, c'è chi può apprezzare la mia trasmissione e chi può pensare invece che sia inascoltabile, ma sta nel gioco delle cose, no? Alla fin fine non è che puoi piacere a tutti, ed è anche giusto non piacere a tutti, perché se piace a tutti finisci poi per non piacere a nessuno. A me comunque Sigfrido Ranucci come giornalista, parlo solo della sua figura pubblica, io come persona non lo conosco, non escludo che sia una persona eccezionale, uno splendido padre di famiglia, uno splendido marito, uno splendido vicino di casa, uno splendido giocatore di paddle, per modo di dire, dico una fesseria. Io parlo solo come figura, non mi piace il suo tipo di giornalismo. Inizialmente si era detto subito che l'attentato fosse per metterlo a tacere, che avesse una matrice fascista. La sinistra immediatamente ha cavalcato questa ricostruzione, che si è rivelata essere puramente fantasiosa, perché in base alle accuse di oggi il suo amico intimo Walter Lavitola è stato il mandante di questo finto attentato del 16 ottobre scorso a Pomezia, perché Lavitola voleva fare in modo di accrescere la popolarità di Sigfrido Ranucci e in questo modo dargli la possibilità di entrare in politica dalla porta principale. Walter Lavitola voleva diventare un po' quello che in politica si chiama lo spin doctor, cioè colui che ti indica il cammino da percorrere e ti dice come ti devi comportare, che cosa devi fare, che cosa devi dire, che cosa non devi dire, quali persone devi frequentare, quali persone non devi frequentare e soprattutto quando frequentare certe persone. Questo attentato in realtà non c'è stato. È stato un qualche cosa organizzato in modo tale da non far danno alle persone, anche se, sai, quando piazzi un ordigno solo per fare rumore o creare danni alle auto, tu non puoi sapere se in quel momento passa qualcuno. È andata bene, nel senso, per fortuna si parla solamente di danni alle cose e non danni alle persone, ma come attentato, cioè il fatto stesso di è un po' come raccontare qualche cosa che non è avvenuto, no? Insomma, Adriano Cappellari, che è questo giovane cronista vicentino, due mesi fa aveva denunciato l'esplosione di un ordigno sotto casa sua e Ranucci aveva detto: è un nostro collaboratore, esprimiamo solidarietà. E poi si è venuto a sapere che questo tizio aveva inscenato l'attentato, quindi non era vero assolutamente. Diciamo che oggi un attentato, la denunciare di aver subito un attentato può accrescere da una parte la tua popolarità e dall'altra può instillare nelle persone un concetto. Se sei stato oggetto di un attentato, significa che tu sei pericoloso per la malavita, per il malaffare, e allora diventi credibile, quindi diventi degno della nostra fiducia. Chi subisce un attentato, chi è vittima di un attentato, automaticamente diventa una persona che va protetta, che va aiutata. Solo che questo attentato era stato studiato a tavolino, quindi non era un vero e proprio attentato, era un qualche cosa per far sì che Sigfrido Ranucci, lui non era al corrente di questo, attenzione, cioè Sigfrido Ranucci non è che fosse d'accordo con Walter Lavitola. Sigfrido Ranucci non ha detto: oh, organizza un attentato contro di me, così io automaticamente divento un punto di riferimento per la sinistra. No, questo lo ha pensato Walter Lavitola, probabilmente secondo le accuse, perché questo gli avrebbe permesso di stare al fianco di Sigfrido Ranucci nella sua carriera politica. Però c'è un però. Walter Lavitola era amico di Sigfrido Ranucci. Erano molto amici, erano molto intimi. Molto intimi. Allora, la domanda che io mi faccio è questa. Io gli amici me li scelgo e sono responsabile delle mie scelte. Insomma, se un mio conoscente commette un reato, io chiaramente non ho responsabilità, no. Se io leggo, apro il giornale e leggo che Gaspare Proietti, che è un mio conoscente, con il quale, sì, è vero, una volta insieme ad altri sono andato a cena insieme, ho il suo numero di telefono, lui ha il mio, ci scambiamo gli auguri per il compleanno, ma è un mio conoscente, ok? E leggo che è stato arrestato per una rapina, dico, ammazza, oh, te lo ricordi Gaspare, quello che ci siamo, ma è andato dentro per una rapina, ammazza, non ci vedo, sembrava una persona per bene. Ma se un mio amico con il quale io divido tutto, divido vacanze, cene, pranzi, incontri famiglia, cioè è un mio amico intimo, mio amico intimo, cioè se leggessi che uno dei miei amici intimi è coinvolto in una vicenda non proprio eclatante, cioè no, eclatante non è neanche il termine esatto, non proprio pulita, io mi chiedo, ma di che mi sono fidato? Cioè la domanda sulla mia percezione di capire che è una persona me la pongo. E allora oggi quello che mi chiedo io è questo. Ricordo una puntata di Report, una puntata di Report che aveva come diciamo punto centrale l'attività, le varie attività nella quale, legali e illegali, nelle quali era stato coinvolto il padre di Giorgia Meloni. Quindi il suo stare ai margini della legge, molto spesso ben al di là dei margini della legge, si era parlato del padre di Giorgia Meloni che avrebbe lavorato anche alle dipendenze del boss Michele Senese. E vorrei ricordare una cosa che secondo me è importante: Giorgia Meloni non ha più avuto rapporti con il padre, lei, la sorella e la mamma, da quando erano molto piccole. E Giorgia Meloni più volte ha detto che quell'uomo per lei è uno sconosciuto. Sì, è vero, l'ha messa al mondo, ma non ha mai fatto il padre. Quando è morto il padre, Giorgia Meloni ha parlato di questa persona come di uno sconosciuto, una persona che non è stata mai accanto a lei, alla sorella, durante la fase della crescita. Quindi in quella trasmissione si cercava e si è cercato di mettere in cattiva luce il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, andando a scavare in quelli che erano i malaffari del padre. E allora mi chiedo, un padre non te lo scegli, ma un amico sì. Allora mi chiedo, se Giorgia Meloni è stata considerata, non dico comunque collegata alle attività del padre solo perché è stata figlia e senza che lei abbia avuto contatti con il padre, il padre se n'è andato, ha abbandonato la famiglia, ha lasciato lei, la sorella e la mamma da sole ed è scomparso dalla loro vita. Scomparso totalmente. Perché tirare in ballo l'operato del padre di Giorgia Meloni quando lei aveva chiarito che dal padre non aveva mai ricevuto nulla se non solo ed unicamente il cognome? Perché allora io oggi ho il diritto di pensare, e credo che ognuno di noi abbia il diritto di pensare, che un papà non te lo scegli, un amico sì.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: RTR 99.
5: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:51, minuti primi e qualche secondo. Lo sapete che allo Spin Time, il palazzo occupato dove sono arrivati i politici, che Canloccia ha mandato la solidarietà, sono stati trovati 7 etti di hashish? No, così, insomma, tanto per dire, 7 etti di hashish. Vabbè, sarà per, immagino, sarà per consumo personale. Domani vorrei parlarvi anche di Desirée Mariottini. Desirée Mariottini, forse il nome vi dice qualche cosa, è la ragazza che qualche anno fa, circa 8 anni fa, fu trovata morta a Roma in uno stabile abbandonato nella zona di San Lorenzo. Era stata drogata, violentata in stato di incoscienza e quando potevano salvarla, quando si sono resi conto che la ragazza stava male, preferirono abbandonarla al suo destino. Fu così che morì Desirée Mariottini. Per questo sono stati condannati in via definitiva Mamadou Gara a 22 anni, Alinno Kimadi a 26 anni e Brian Minte a 18 anni e Youssef Salia all'ergastolo. Quindi sono passati 8 anni da quell'omicidio e quindi la condanna è diventata definitiva. Ma il tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento dei legali delle famiglie Mariottini di 900.000 euro, richiesta di risarcimento che è presentata allo Stato, perché tutti e quattro i condannati sono nullatenenti. Ebbene, alla sedicenne invece è stato stabilito che spetterà semplicemente ai familiari della sedicenne spetterà un indennizzo di 75.000 euro totali. Ora, è vero che le storie sono diverse. Mario Roggero è stato condannato in via definitiva e c'è una provvisionale già esecutiva da 780.000 euro. Ora però c'è la causa civile che parte da una richiesta di risarcimento dei familiari dei due rapinatori uccisi e dell'altro che è rimasto ferito di 3 milioni di euro. C'è qualche cosa che non quadra in questo, anche a voi c'è qualche cosa che non ritorna? Così, vabbè. E poi qualcuno mi chiede di tornare ancora sull'argomento della piscina di Tor Tre Teste. E io sapete che mi tengo lontano da certe diatribe che nascono sui social e restano sui social e poi fanno fatica a concretizzarsi in manifestazioni vere e proprie. Ma c'è una cosa, io sposo in pieno il pensiero di Anna Paola Concia riguardo a questa decisione di riservare 2 ore la mattina e 2 ore sera solo ed unicamente alle donne su richiesta di un'associazione musulmana. L'unica cosa è che le donne musulmane non sono libere di andare in piscina come vogliono le donne prima ancora che musulmane, e questo avviene in Italia dopo decenni di lotte. Una donna italiana è libera di andare al mare come vuole. Ci vuole andare in pareo? Sta in pareo. Vuole stare in bikini? In bikini. Costume intero? Intero. In topless? In topless. È tutta qui la differenza che la sinistra non riesce a capire. State facendo passare una regressione dei diritti come una scelta consapevole di libertà. Io, molti mi dite, ma perché non inviti in radio degli influencer di destra? Non li invito perché per me la destra è una cosa estremamente seria. Estremamente seria, e quindi questa non sentirete mai qui in radio dei cosiddetti influencer di destra. Dunque, ho ascoltato quello che dicevi, che un padre non si sceglie. Vorrei, se è possibile, magari fra qualche giorno potete scrivere la mia esperienza personale, tema che fa bene essere affrontato. Non dico il tuo nome, anche se tu ti firmi con nome e cognome, tutto questo. Guarda, se vuoi affrontarlo in maniera più, diciamo, ficcante, diciamo così, puoi scrivermi una mail: luca.casciani@rtr99.it. Ripeto, luca.casciani@rtr99.it. Sicuramente questo è un argomento da affrontare. Dunque, vedi, questo fa piacere. Finalmente siamo in vacanza, ieri sera siamo stati da Dicola, siamo stati benissimo, eravamo in 8 persone, ci hanno portato mano a mano le scelte, ci hanno coccolato, tutto buonissimo, sconticino perché siamo ascoltatori di RTL 99, grazie di avercelo fatto scoprire, bel posto, sembra di stare su un altro pianeta. Sono molto contento quando i nostri partner commerciali si comportano bene nei riguardi dei nostri ascoltatori. E dice, ma a questo punto perché Ranucci è il presidio dei militari davanti all'abitazione? È quello che vorrei chiedermi anche io. È quello che vorrei chiedermi anche io. Sai, è sempre il solito discorso che facciamo, no? Quindi non hai la scorta perché sei non sei importante perché hai la scorta, ma hai la scorta. Non hai la scorta perché sei importante, ma sei importante perché hai la scorta. Quindi è quello che dico abitualmente. Va bene, signori, siamo arrivati anche oggi in chiusa di trasmissione, queste due ore un po' più soft che ci accompagneranno fino al 28 di agosto, venerdì 28 agosto, ma da lunedì 31 agosto si torna all'antico dalle 7 alle 10. Ora vi lascio a Fabio Martini, alla strana nostalgia, David Guarnieri, e per quel che mi riguarda noi ci sentiremo domani mattina, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia abbiamo i campanili e non i minareti, anche se ancora per pochissimo. Mi raccomando, domani alle 8 con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Vi attendo domani mattina puntuali alle 8 qui Corveleno Corve.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Mi piacerebbe candidarmi alla Casa Bianca per un terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che poi sull'Iran ha detto non diventerà il bullo del Medio Oriente. Non si allenta la tensione tra Spagna e Italia per la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Dall'Italia nessuna solidarietà, solo calcoli elettoralistici. L'accusa del ministro dell'Interno Albares. Nuova giornata di passione per gli aeroporti siciliani interessati dall'attività eruttiva dell'Etna, prorogato fino alle 18 di oggi lo stop dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo l'eclissi di sole. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale, necessari specifici occhiali. Nel pieno della quarta ondata di caldo record, anche oggi temperature superiori alla media di 7-8 gradi, 20 le città con bollino rosso. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto. Nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda su RTR 99, ti ricordi, 10:04 anche in questo mercoledì insieme. Che bello, la strana nostalgia, l'essenza delle nostre canzoni, delle nostre storie, dei nostri racconti. Qui c'è RTR 99, ti ricordi, io sono Fabio Martini, buongiorno a tutti.

un 45 giri, un anno, il 1977, e in quell'anno tutti canticchiavamo questa canzone che ancora oggi, comunque, nonostante il tempo sia passato, rimane una bella canzone, evoca il nostro tempo, il nostro passato, ci fa riavvolgere certamente sì il nastro un po' e ci fa dire però... Questo brano, L'Angelo Azzurro di Umberto Balsamo, era proprio un bel pezzo. RTR 99, ti ricordi? Il 12 agosto, chissà. Quanti 12 agosto abbiamo vissuto e passato, e sarà capitato un 12 agosto anche di qualche anno fa, esattamente un 12 agosto, di partire per le vacanze, eh?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburcio. Infissi per la vita.

È cambiato lo sfondo alle mie spalle. Chi sta guardando in televisione casomai lo può vedere, chi invece sta semplicemente ascoltando dalla radio non può vedere, ma posso spiegare che cosa c'è alle mie spalle. Una macchina di quelle che soprattutto negli anni 70 si utilizzavano per partire con i fiori sopra, perché si partiva all'avventura e c'era anche un modo di fare le vacanze che adesso si è perso anche nei più giovani, ed era la partenza con l'autostop. E man mano che si facevano le strade si incontravano ragazzi e ragazze che appunto con il loro cartello davanti chiedevano alle macchine che passavano se era possibile avere un passaggio, l'autostop. Erano tempi veramente diversi. Ancora qualcosa capita, ma ormai è un'abitudine, è una piccola grande moda che non esiste più, perché vabbè, perché c'è paura, perché non si fa più una cosa di questo tipo. Però un tempo alcuni partivano veramente con l'idea di andare senza macchina, a volte anche senza meta, e si andava in vacanza con l'autostop e andavi davvero dove l'autostop ti riusciva a portare. Chissà se è capitato a qualcuno di voi che in questo momento all'ascolto di RTR 99 ti ricordi di fare una vacanza in autostop. Era veramente, tutto questo era veramente molto avventuroso. Tantissimi anni fa venne qui per la prima volta negli studi di RTR 99, ti ricordi, Amedeo Minghi. Intanto abbiamo ascoltato Voglia di Mare, che è una bella canzone dei Romance che fa davvero estate, ci stava proprio bene in questo 12 di agosto. Detto questo, torno al discorso che stavo facendo. Venne tantissimi anni fa Amedeo Minghi, qui dov'è il microfono adesso collocato dal quale vi sto parlando io. C'era Maria Laura Veneziano che conduceva la sua trasmissione in maniera perfetta, bravissima lei, assolutamente. E quel giorno venne per la prima volta Amedeo Minghi qui in radio. Eravamo molto emozionati perché comunque erano i tempi di 1950, erano i tempi di quelle canzoni, di quei successi, ed eravamo tutti un po' più giovani, quindi l'emozione anche di avere una tu per tu con un artista importante come Amedeo, era una gran bella emozione davvero. Poi è passato il tempo, sono passati i giorni e con Amedeo Minghi non ci siamo più persi di vista, abbiamo sempre avuto un bel rapporto da quel giorno in poi, e adesso è veramente, quasi possiamo dirlo, di casa Amedeo Minghi qui ad RTR 99, ti ricordi? È uno di quegli artisti veramente molto intelligenti che, oltre a fare grandissima musica naturalmente, è uno di quegli artisti che ha capito e sa qual è la valenza, l'importanza di una radio che ancora oggi trasmette certe canzoni, le sue canzoni e le canzoni di quell'era, di quel tempo musicale. Quindi il fatto di conservare il ricordo di certi 45 giri, di certi 33 giri. Ci siamo sentiti quest'estate con Amedeo perché io ero a Mont Saint-Michel nei 10 giorni di vacanza che ci sono stati a luglio, e gli ho detto: sai Amedeo, sono qua a Mont Saint-Michel e non potevo fare a meno di mandarti un messaggio per ringraziarti per la bellissima canzone Saint-Michel, appunto, perché comunque è una canzone che descrive in maniera perfetta quel luogo. E poi ti vengono in mente le tante belle canzoni di Amedeo Minghi, anche quelle recenti sono bellissime, ma poi se si va nel 1976 per esempio viene in mente L'Immenso, che io ritengo essere ancora oggi un grandissimo capolavoro, un 45 giri che avevo a casa e che tuttora conservo con grandissima attenzione. Sul lato A c'era L'Immenso e sul lato B c'era un altro brano interessante intitolato L'Isola. Oggi è il compleanno di Amedeo Minghi e allora naturalmente gli auguri da me, Fabio Martini, ma da tutti noi e voi di RTR 99 ti ricordi, sicuramente ad Amedeo Minghi, che ha avuto una bellissima carriera e continua a fare concerti memorabili.
E tra le collaborazioni voglio ricordare Mietta, Mia Martini, Bocelli e poi l'unione con Franco Califano, la prima etichetta discografica e naturalmente il ricordo anche di quegli anni 60. Lui ha cominciato con un complesso beat, i Noemi, pensate un po', e poi anche lui è passato per un attimo attraverso la RCA, una carriera importante con anche la cosiddetta gavetta, perché ci fu un provino con Stelvio Cipriani e altri e poi l'arrivo all'etichetta Ricordi e poi i primi brani Alla fine e un'altra canzone intitolata Ma per fortuna. Alla fine era la cover di At the End, appunto, entrambi questi due pezzi con il testo di Mogol. Le prime apparizioni in TV, vi ricordate la trasmissione dove esordì in televisione Amedeo Minghi? Si chiamava Scala Reale. E poi naturalmente l'incontro anche col grandissimo Edoardo Vianello, la creazione dell'etichetta discografica Apollo. Ma quante storie ci sono nel nostro tempo da raccontare anche musicali. E quindi pensate un po', Amedeo inizia a scrivere anche canzoni per i Vianella, come per esempio Voglio il canto de una canzone e Canto d'amore di Omeide. È veramente un qualcosa di eccezionale, insieme anche naturalmente a Franco Califano. Insomma, quella di Amedeo Minghi è davvero una bellissima storia e l'Apollo è stata un'etichetta discografica eccezionale, ve ne voglio parlare tra un po', perché anche questa è davvero strana nostalgia, perché la musica un tempo era speciale e aveva degli incontri davvero speciali, le iniziative degli artisti erano fantastiche e da lì nascevano cose sempre più belle, fino poi ad arrivare a questa canzone che ascoltiamo adesso.

Auguri a Amedeo Minghi, buon compleanno naturalmente. 10:28 in questo mese di agosto, qui in diretta su RTR 99 Ti Ricordi, sono Fabio Martini, la strana nostalgia è qui. E mentre ascoltavo questa canzone pensavo, comunque riavvolgendo sempre il nastro un po' come facciamo tutte quante le mattine, a quei ragazzini che casomai eravamo noi in quegli anni 70, a chi è del 65 e quindi negli anni 70 aveva 10, 11, 12 anni, ragazzini e ragazzine che non sono stati cresciuti per vincere ma per stare bene. Questa era secondo me un po' anche la grandissima differenza ed era una mentalità che lì per lì forse poteva sembrare veramente poco giusta, e invece poi alla fine oggi noi riusciamo a capire quanto siamo stati bene e quanto ci siamo divertiti. Purtroppo lo capiamo a distanza. All'epoca eravamo felici e forse non lo sapevamo. All'epoca sicuramente avevamo delle canzoni meravigliose, le abbiamo ascoltate tutte dall'inizio alla fine, ma forse nella nostra testa poi pensavamo che questa magia musicale sarebbe continuata negli anni e nel tempo. Invece poi all'improvviso molte cose sono cambiate e la musica è peggiorata di colpo. Quante iniziative c'erano nella musica di quegli anni? È bello raccontarle, è bello non disperdere nulla. E allora l'etichetta discografica Apollo, che certo non era la RCA, non è stata la CGD, non è stata la Dischi Ricordi, però ha avuto una grandissima importanza. Fu fondata nel 1969 da appunto Edoardo Vianello, il re dell'estate, abbronzatissima, pinne, fucile ed occhiali, guarda come dondolo, ma anche un mio signore. L'altro giorno mi è capitato di vedere appunto uno dei tanti film dedicato all'estate e c'era lui che cantava le sue canzoni in questo locale in Versilia e cantava anche un mio signore. È stato emozionante rivedere un Vianello giovane che appunto con la chitarra cantava questi brani in questo film. Geniale aprire questa etichetta discografica, lui e la moglie di allora, naturalmente Vilma Goic, ma anche Franco Califano. L'intenzione importante di quel tempo era quella di scoprire e lanciare dei nuovi talenti, dei nuovi cantanti, ma allo stesso tempo incidere le canzoni dei Vianella. E questa etichetta fu per un certo periodo fondamentale. Il nome era così dedicato alla missione spaziale americana, appunto con l'Apollo. E tra gli artisti messi sotto contratto dall'Apollo c'era proprio Amedeo Minghi, ma anche i Ricchi e Poveri, che erano stati scoperti proprio da Franco Califano. E poi pensate anche Renato Zero, che però pur essendo sotto contratto con l'Apollo non incise mai nessun disco con l'Apollo. E Edoardo Vianello aprì anche uno studio di registrazione chiamato Studio 38, pensate, dove appunto si registravano i dischi di questa etichetta discografica l'Apollo, e vennero registrati anche altri dischi fondamentali per quegli anni lì. Era uno studio di registrazione all'avanguardia. Registrarono allo studio 38 di Edoardo Vianello anche Francesco De Gregori e Antonello Venditti il capolavoro chiamato e intitolato Theurius Campus, per esempio, ma anche Francesco De Gregori da solo, che appunto registrò Alice, e così via. Era veramente un gran bel tempo dove gli artisti, oltre a cantare, riuscivano anche ad inventare. Cose che raccontiamo qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
10: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Questa canzone di Luca Barbarossa apriva praticamente gli anni Ottanta, era il 1981 e Roma spogliata fu un 45 giri comprato, fu un 45 giri ascoltato e fu un 45 giri trasmesso tantissimo dalle radio libere di quel tempo. C'erano ancora le dediche e le richieste musicali che abbiamo un pochino nello spazio di Davide e poi anche successivamente, adesso quando arriverà Paolo Famiglietti e Davide andrà in vacanza, ripreso un po' nel corso del pomeriggio, perché abbiamo detto ma in fondo RTR 99, ti ricordi, è una radio che non vuole dimenticare nulla, è un'emittente radiofonica e anche un po' televisiva naturalmente, siamo sul canale 87 nel Lazio, e che ha voglia anche di raccontare storie, non solo ricordi ma proprio storie, e quei racconti anche di quelle radio di tanti anni fa. Proviamo anche a ricreare certe piccole situazioni, e quindi la dedica ogni tanto e la richiesta musicale ogni tanto è un giusto richiamo a quello che è stato il nostro passato. E allora, chiaro, non c'è più il numero di telefono come un tempo, 57 21 86 06, se chiamate da fuori Roma si diceva sempre così. Oggi ci sono i WhatsApp al numero 338 99 00 990, e qui potete mandare i vostri messaggi, i vostri ricordi, i vostri apprezzamenti, quello che volete. E allora ne approfitto anche per salutare Saura, che è spesso presente all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? E c'è, come dire, anche qui una piccola dedica, un saluto che noi dobbiamo fare e molto volentieri a Federica che è con appunto Saura in questi giorni e in questo tempo, forse un po' costretta, chissà, ad ascoltare RTR 99, ti ricordi? Allora noi proviamo a conquistarla con anche un saluto e forse anche dopo, chissà, con una canzone di Renato Zero, visto che è una sorcina a tutto tondo, va bene? Allora un saluto a chi è... C'è anche una, come dire, un luogo, una piscina, quindi beati voi che siete in relax, comunque, bene così. Ciao Fabio, io ascolto dalla Germania, fa caldo, sempre bella musica, un abbraccio a te naturalmente, fa caldo lì e fa caldo qui, la stagione va così. Ciao Fabio, sono Eraldo, immensi auguri al nostro maestro Amedeo. E poi naturalmente andiamo qui. Ciao Fabio, tra i tanti capolavori di Amedeo Minghi mi piace sempre ricordare L'uomo e la terra, un pezzo secondo me straordinario con degli archi fantastici. Io le chiamo canzoni che sono rimaste un po' nascoste, ma Amedeo Minghi, ma così come tutti gli artisti di quella generazione lì, hanno tantissime canzoni nascoste che molto spesso sono però la loro essenza e sono forse la loro parte più bella del repertorio. Sono stato al concerto con orchestra di Amedeo Minghi nel periodo di Natale scorso, veramente un grande, bravissimo, e bravissimi musicisti, Alessandro. C'ero anche io, è stato un bellissimo concerto davvero. E qua dietro ho questa macchina, quella macchina lì dietro a te mi fa venire in mente Viva l'Inghilterra di Baglioni. Sono Gianluca dalla caldissima Pesaro, un saluto naturalmente a te. Sì, viva viva viva l'Inghilterra, donne, amore e quant'altro. Contestata anche questa nei tempi moderni, all'epoca non ci siamo scandalizzati quando Baglioni diceva nella canzone le mie mani sotto la tua camicetta. Oggi ci scandalizziamo, ci attacchiamo a queste cose qui, ma un tempo comunque, e siamo cresciuti benissimo, certe canzoni erano esplicite e ci piaceva lo fossero.
Il tempo di riavvolgere il nastro un po'. Sapete dove vi porto? Nel 1978. Io sono Fabio Martini, vi aspetto anche sui miei social, eh? Vi aspetto anche lì, perché anche lì raccontiamo storie ed è una sorta di laboratorio che poi mi porto anche un po' qui in trasmissione. Quindi vi aspetto su Instagram, cercatemi Fabio Martini RTR99, mettete il vostro segui, anche su Facebook mettete il vostro segui, mi raccomando. Ho scritto qualche giorno fa circa la città vuota d'agosto e non resta nemmeno un amico. Vi ricordate questa canzone di Marco Ferradini? E così ho scritto qualcosa e devo dire che in molti avete commentato, quindi adesso qualche commento lo andremo a prendere anche da lì. Intanto c'è questa canzone qui. Ora.

Wings su RTR 99, ti ricordi? E a proposito di cose da ricordare, appunto, beh, ci sono i vostri anche ricordi che sono preziosi, bellissimi, da non disperdere. E allora, per esempio, Maurizio scrive questo: i miei ricordi me li hai fatti tornare in mente con tanta strana nostalgia. Le sere con mia zia andavamo alla SIP di Ostia per telefonare e per fare la telefonata quotidiana a qualche parente a Roma. E già, perché oggi Ostia-Roma sembra un tutt'uno, in fondo è un tutt'uno, ma all'epoca lo spostamento era un po' più difficoltoso, un po' più difficile, quindi Ostia poteva essere veramente quasi il luogo di villeggiatura. Allora si telefonava a Roma ogni sera, c'era appunto la SIP e c'erano tantissimi telefoni a disposizione, e nonostante ciò si doveva sempre fare la fila. La scorsa settimana con un amico siamo stati ad Ostia ed è stato un susseguirsi di ricordi bellissimi: il cornetto caldo la mattina a colazione, il gazzosino alle 10 in spiaggia, la bomba che arrivava con il missile nel pomeriggio, a Piazza Ancomarzio, appunto, da Paglia, lì. Proprio ieri sera ero a cena lì a fianco a quel posto lì, e anch'io ogni volta che passo lì davanti penso a quando da ragazzino andavo lì ed aspettavo il missile che arrivava da dietro e sganciava appunto il buonissimo Krafen con la marmellata o la crema. Ne potevamo mangiare a volontà perché non li digerivamo con grandissima facilità. Oggi un pochino più difficile, e per noi le uniche bombe, quelle vere, erano quelle che appunto sganciava questo missile lì da Paglia a Piazza Ancomarzio. Quella era la nostra bomba di felicità, davvero. E poi si faceva anche un giro sulla giostra permanente, e poi l'infanzia, la gioventù, bellissimo, davvero. Poi le grattachecche per qualcuno, gli alimentari facevano il turno A i primi 15 giorni e il turno B i secondi 15. E poi Claudio che scrive: partite a flipper e il giornale sportivo sfogliato nel bar del paese per vedere se quel campionato era stato acquistato qualche giocatore importante alla tua squadra del cuore. E poi Edoardo dice: tutto è cambiato in peggio, ma ci vogliono far credere che sia in meglio. Bravissima, è una valutazione purtroppo dolorosa, ma è così. Purtroppo è cambiato tutto in peggio, ci fanno vivere malissimo, siamo ostaggi di bande di persone che hanno veramente il compito di farci vivere male, e i nostri portafogli non sono al sicuro, assolutamente, neanche quando siamo dentro casa, perché ci sarà sempre qualcuno che farà toc toc e ti verrà a chiedere qualcosa, anche una tassa sulla casa già pagata mille volte, e loro continuano a chiedertela. Queste cose vanno abolite, queste cose vanno tolte, queste cose vanno rivoluzionate. Agenzia delle Entrate, INPS, tutte, INAIL, tutte queste sigle e tutti questi carrozzoni vanno rasi al suolo per far vivere bene la gente e ricominciare naturalmente a farci vivere bene, pagando quello che si deve, ma non in maniera esagerata. E poi ci sono delle cose che ci mancheranno sempre ed erano bellissime cose. Poi sono assolutamente d'accordo con tutte le valutazioni e i racconti che fate. I racconti sono belle storie che ci aiutano a ricordare che ci sono stati giorni splendenti, ma se tutti dicono così, vuol dire che è così. Questo vuol dire che è stato così. E poi casomai arrivava una canzone potente e bella come questa, intitolata Mi si spezza il cuore dei Sorrows, forse un po' dimenticata, ma era veramente potente questa canzone. Su RTR 99 ti ricordi?

0: Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Verdi di tua madre era una canzone degli anni 60 e Gli occhi di tua madre era una canzone degli anni 70. Una era di quel decennio divertente e spensierato, appunto, gli anni 60, e una invece di un decennio, quello degli anni 70, dove la musica stava cambiando parecchio. Questa canzone, visto che prima parlavamo di brani musicali che erano un po', come dire, raccontavano un po' di cose che oggi sono state anche contestate, no? E per esempio Viva l'Inghilterra, da quel programma chiuso poi ormai che è Striscia la Notizia, fu contestato il fatto, partì da lì questa contestazione, poi si allargò perché comunque Viva l'Inghilterra, la ragazza appunto che si conquistava, stava in Inghilterra, non andava bene, le mani sotto la camicetta non andavano bene, eppure in quegli anni noi non ci siamo scandalizzati di nulla e non ci siamo neanche scandalizzati di Sandro Giacobbe, che non si innamora di lei figlia, ma si innamora degli occhi della mamma. Anche questa è una di quelle canzoni che in quel tempo, ed era il 1976, raccontavano un amore un po' particolare. Ecco, uscì nel febbraio del 1976 questa canzone perché partecipò al Festival di Sanremo. Anche qua parliamo di un tempo bellissimo, un 45 giri che riuscì ad arrivare ai vertici della hit parade di quell'anno, e fu registrato su etichetta CBS, appunto anno 1976, pezzo composto da Daniele Pace e Oscar Avogadro, quindi musicisti importanti dietro a questa canzone, e anche un 33 giri, perché avevamo un po' abbandonato con le canzoni degli anni 60 il fatto che prevaleva sempre la scelta del 45 giri. Negli anni 70 si iniziarono a registrare anche i 33 giri, e quindi anche quello che è stato un nostro grandissimo amico Sandro Giacobbe, che aveva grandi successi con i 45 giri, soprattutto con quelli, iniziò a realizzare degli album niente male, e in quel 1976 l'album in questione era Metto all'asta, dove poi fu inserito anche il brano che abbiamo ascoltato. E tra l'altro questa canzone, Gli occhi di tua madre di Sandro Giacobbe, andò benissimo in Hit Parade, è stata a lungo tra le prime tre, e questo è anche un così una bella occasione per salutare ovunque sia il nostro amico Sandro Giacobbe, che con noi di RTR 99 Ti Ricordi è sempre stato un grande amico. Parliamo di vacanze. Andavamo sempre nello stesso posto, sempre sulla stessa spiaggia, le abitudini erano costanti e si rinnovavano anno dopo anno, e una canzone ci racconta tutto questo.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99€. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49€. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

E Piero Focaccia in questa canzone cita il pattino, magia di quegli anni per i ragazzini, lo abbiamo detto più volte. Quando finiva la giornata e le prime ombre della quasi sera, iniziava il tramonto, arrivavano sulla spiaggia che era stata appunto il parco perfetto per i nostri giochi, arrivava spesso il bagnino che riuniva tutti i ragazzini che erano ancora lì sporchi di sabbia veramente, e diceva: venite a fare un giro adesso che non c'è quasi più nessuno, e ci caricava sul pattino e ci portava al largo, ma insomma 15 metri dalla riva, eravamo 7-8 appesi, aggrappati a questo pattino all'epoca rigorosamente in legno e non di plastica pitturato, e appunto qualcuno remava e noi giocavamo a fare i tuffi. Bel tempo anche quello lì. A Ostia c'era anche il barcone che arrivava invece nelle ore caldissime, ti invitava a pranzare in barca, arrivava fino al bagnasciuga, praticamente arrivava in ogni stabilimento, si fermava questo barcone, arrivava a riva e caricava su qualcuno, si pagava qualcosa, si mangiava a bordo, si ascoltava della musica e si stava lì un'oretta a distanza di 50 metri dalla riva e si andava da Ostia ad Anzio, da Anzio ad Ostia o da Ostia fino a Fiumicino, e questo per citare naturalmente cose che vengono fatte qui a Roma e nel Lazio, ma RTR 99 ti ricordi si sente anche altrove. Io sono convinto e credo che ci siano dei ricordi da spiaggia anche di altre città e anche di altri ascoltatori e ascoltatrici che hanno vissuto questo in altre località marine. Però ecco, era bellissimo, era anche qui la semplicità e la bellezza di vivere una piccola avventura estiva, e quell'estate lì forse non, lì per lì non ci pensavamo, ma dopo tanti anni sono ancora qui nella nostra testa.

proposito di testi particolari, abbiamo avuto anche Pensiero stupendo di Patti Pravo, ed era, pensate un po', il 1978. E abbiamo avuto anche Modern Talking per cambiare un attimo. Beh, andiamo a 10 anni dopo, quasi, Patti Pravo, un pochino meno, ma insomma, siamo lì. Per cambiare ritmo e suoni, perché il nostro viaggio è fatto anche di cambiamenti repentini.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
6: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
5: In che senso?
6: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
5: Hai detto Ottica Salvagente?
6: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su OtticaSalvagente.it.

0: Unica sede.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mid Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Mi capita spesso, devo dire, di ricevere una domanda: ma qual è la canzone dell'estate che ti piace di più? E allora davvero lì, in un attimo, cerchi di riavvolgere il nastro un po' e te ne vengono in mente tantissime. Non si può rispondere, perché ogni canzone è legata ad un'estate, è legata ad un preciso momento, ad un preciso ricordo, forse anche a più ricordi. Però possiamo sicuramente dire, almeno per me, che Luna di Gianni Togni è una di quelle canzoni veramente più rappresentative dell'estate. E in quell'estate lì del 1980, io sì, ricordo questo 45 giri, lo ricordo tante volte messo sul giradischi, tante volte ascoltato, messo anche registrato su cassette, e ricordo questo tempo spensierato e soprattutto le serate dove poi a un certo punto si alzava un po' di più il volume e quasi sempre c'era Luna di Gianni Togni. Cos'è stato questo brano? È stato fantastico, importantissimo, ascoltatissimo, e la cosa bella e che non ci siamo mai stancati di ascoltare Luna di Gianni Togni, anzi ogni qualvolta abbiamo scoperto sempre qualcosa in più ad ogni nuovo ascolto, ogni qualvolta che questo disco ha girato sul nostro giradischi anche negli anni successivi abbiamo detto: ah, che bella quell'estate là. Assolutamente, c'era qualcuno casomai che diceva: sì, vabbè, però questo è Gianni Togni, Luna, sì, va bene, ma io ho qui un 45 giri, è un'altra musica, un altro suono, e me lo ricordo perfettamente. E questo ragazzo in quella comitiva che a un certo punto portava sempre le canzoni dei Clash e London Calling, appunto, questo brano qui, e vi racconto questa piccola storia e questo piccolo aneddoto. Con Gianni Togni siamo in ottimi rapporti e Gianni Togni a un certo punto, qualche anno fa, decise anche di fare una trasmissione musicale qui su RTR 99, ti ricordi? Gianni è un grandissimo appassionato di vinili, ha la casa piena di vinili, e lui cominciò appunto questa trasmissione e gli dissi: Gianni, va dove ti porta il cuore. E quindi tutti quanti aspettavamo la prima puntata di Analogicamente, si intitolava così la canzone, perché Gianni è proprio un maniaco della registrazione in analogico e quei vinili che suonavano benissimo di tanti anni fa. E tutti ci aspettavamo casomai qualche canzone alla Luna, alla Per noi innamorati. E invece Gianni iniziò a parlare di rock e mise anche nella prima puntata questa canzone qui, che a me ha fatto ricordare questa persona che mentre noi ascoltavamo Luna si presentava con il 45 giri dei Clash, London Calling, ma mi ha fatto ricordare anche Gianni Togni che nella prima puntata o nella seconda, adesso questo non lo ricordo con precisione, della sua Analogicamente fece ascoltare i Clash e tutti abbiamo detto: ma Gianni Togni che ci fa ascoltare i Clash? Ma lui è amante veramente di questa musica qui. E allora, per ricordare tutto questo, London Calling su RTR 99, ti ricordi?

0: chased every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: su RTR 99, ti ricordi? Abbiamo ritrovato canzoni di Lucio Dalla e adesso invece voglio ritrovare una canzone, visto che si parla tanto in queste ore dell'eclissi, che poi tra l'altro in Italia non sarà visibile come in altre zone dell'Europa, però un po' sì, soprattutto nel nord-est. Non so neanche l'orario esattamente di questa eclissi, però tutti parlano di questa eclissi, tutti comprano questi occhialini. State attenti, perché comunque guardare il sole a occhio nudo o comunque anche con degli occhiali davvero non adatti può creare dei problemi molto molto seri, quindi stiamo attenti a queste cose. E io non voglio sminuire il fatto che possa essere affascinante vedere un'eclissi, però bisogna stare anche attenti alla salute. E vabbè, a parte questo, io ho seguito in parte questa situazione, però so che oggi dovrebbe esserci questa eclissi, non so neanche l'ora, però so che ci sono state delle canzoni che hanno parlato di eclissi. Per esempio c'è una canzone del 2018 di Paola Turci intitolata proprio Eclissi, quella di Neck e Laura, vi ricordate? Eclissi del cuore? E poi c'è un'eclissi totale di Anna Oxa, ed è questa che ho puntato di canzone per rimanere proprio sul tema e per essere appunto in tema oggi. Ed era una canzone del 1984 che all'epoca funzionò anche decisamente bene. Anna Oxa soprattutto in quel periodo ci ha regalato delle belle canzoni, e questa, essendo RTR 99 ti ricordi, possiamo andarla sicuramente a recuperare dal nostro baule dei ricordi, cassapanca o baule, già che sono nelle case anche di fuori Roma, casomai un po' nascoste queste cassapanche vicino a qualche angolo, e l'emozione di aprirle ogni tanto è sempre speciale, perché ritrovi anche cose e oggetti che sono appartenuti a persone che casomai non ci sono più, ed è una bella sensazione comunque rivedere certi oggetti, anche in alcuni casi un po' dimenticati, ma che sono stati nostri, che ci hanno fatto una buona compagnia, che hanno fatto addirittura parte della nostra quotidianità di tanti anni fa. E poteva essere così anche con questo 45 giri. Non andiamo troppo indietro nel tempo, ci fermiamo al 1984, nella strana nostalgia, visto che si parla di eclissi, eclissi totale.
1: Dio, non c'era più.

Ecco, ci voleva questa canzone. Intanto ringrazio chi mi ha mandato proprio l'orario con tanto di articolo. Quindi questa eclissi sarà parzialmente visibile qui nel centro Italia, in altre zone molto di più, tra le ore 19:30 e le 20:20, quindi siamo proprio al tramonto, anzi adesso le giornate sono anche abbastanza accorciate, quindi difficoltà nella difficoltà, però grazie naturalmente di questo messaggio, ero curioso di sapere l'orario. E a questo punto direi di andare invece un po' negli anni 60. Che dite? Due canzoni degli anni 60, anzi una proprio in pieni anni 60, 1966, e un'altra alla fine degli anni 60, proprio quando praticamente sono cominciati gli anni 70, 1970. Però 20 anni di Massimo Ranieri vorrei ascoltare oggi. Che dite, una buona idea? Non so perché, però è una canzone che ho sempre pensato degli anni 60, nel senso che come musicalità, come suono, fa pensare agli anni 60. Però per essere precisi, bisogna dire che quella è una canzone del 1970. Poco cambia, no? Però le date hanno la loro rilevanza. Ci sono delle canzoni che comunque negli anni 70 assomigliavano moltissimo ancora alle canzoni degli anni 60, certamente. Mentre questa qui è indiscutibilmente di quel tempo e di quella era. Se vi dicessi yeah, i tuoi occhi sono come fari abbaglianti ed io ci sono davanti. Quante volte abbiamo ascoltato questo brano? Quante volte, casomai, i nostri genitori li abbiamo scoperti e scovati ad ascoltare questa canzone qui?

0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Ogni canzone che ci porta indietro nel tempo, e casomai mentre ascoltavamo gli ABBA e questo brano del 1977 eravamo anche lì un po' con il volume basso davanti alla televisione a guardare l'intervallo con le pecorelle oppure i paesi sperduti nell'Italia, oppure appunto ci chiedevamo ma che ora è, e allora c'era l'orologio, il segnale orario della televisione che ogni tanto sbucava fuori appunto, e si vedeva questo orologio che girava e poi a un certo punto c'erano tre segnali: bip, bip, bip e poi un bip continuativo e poi una voce bella ed impostata che ci diceva che ora era. Ma c'era anche la possibilità di telefonare alla SIP per chiedere che ore erano. C'erano dei servizi, il 197 per esempio, chiamata urbana urgente, se tu trovavi sempre occupato decidevi di rompere le scatole alla persona che era al telefono perché non sapevi come fare, gli dovevi dire qualche cosa, ma questo sta sempre al telefono, è sempre

tantissimi anni fa, se bisognava svegliarsi ad un orario preciso, si metteva la sveglia anche con il telefono. Quindi c'era un servizio, si chiamava la sera prima, programmavi e ti sembrava di scoprire il futuro, la sveglia, e al mattino dopo alle 6:50 ti arrivava la telefonata che ti diceva: la sveglia è in azione, buongiorno, è tempo di alzarsi. Adesso quella canzone che vi dicevo prima,

0: proposito di televisione, quando ancora la TV in bianco e nero e arrivavano certi personaggi in TV, qualcuno, casomai nostra nonna, diceva: ma chi è quel capellone in televisione che canta? E da lì noi abbiamo iniziato a capire che quel capellone che cantava con i capelli ricci era Lucio Battisti. E allora che dite? Un bel Battisti su RTR 99, ti ricordi? Ci sta bene? Avrei scelto Anche per te. Così vi prendo per mano e vi porto nel 1971.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
3: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, così Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. Presente in Lucchesia il ministro Tajani.
4: L'Italia non avrebbe riscattato l'onore e la dignità morale della patria se gli italiani non avessero partecipato attivamente alla liberazione e non avessero combattuto con valore dalla parte della libertà.
3: Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, ucciso a colpi di pistola un 21enne di nazionalità bulgara da tempo in Italia. Già identificato l'assassino, ora ricercato. Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli

imballaggi, usa e getta i rifiuti da confezionamento. Si parte dalla limitazione di sostanze di sintesi pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Da Laura Supino, buona giornata.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Beh, capolavoro assoluto anche per te, Lucio Battisti, qui su RTR 99, ti ricordi? Quel capellone era proprio Lucio Battisti e quanto ci piacevano le sue canzoni. E chi l'avrebbe mai detto? Quelle canzoni che ascoltavamo anche distrattamente in quegli anni, forse non pensavamo neanche che potessero durare così tanto. E oggi invece, in questo 12 agosto dell'anno 2026, siamo qui a dire che anche per te di Lucio Battisti è una canzone del lontano 71, ma che è ancora meravigliosa e bellissima, molto più bella di tante cose più moderne di oggi. C'era, pensando alla televisione, un'altra frase che veniva detta, a casa ci si nutriva di televisione, e una frase famosa era: ma lo ha detto la televisione. La televisione era la nostra verità, in fondo. Lo ha detto la televisione e era un qualcosa di speciale. Però attenzione, la televisione di allora, perché uno può dire, però allora vedi, anche all'epoca la televisione, il quarto potere, no? Influiva sulle menti, sulle cose che bisognava introdurre nelle menti degli ascoltatori. Però all'epoca la televisione era veramente fatta da chi la sapeva fare, quindi aveva anche una credibilità maggiore, questo dobbiamo dirlo. Un po' di vostri messaggi al 338 9900 990. Buongiorno Fabio, mi piace tanto ascoltarti, ma a volte piango perché, essendo del 48, ho vissuto gran parte di ciò che racconti. Adesso che sono rimasta sola perché ero la più piccola della famiglia, e lì ho perso veramente tutto, anche mio marito, la nostalgia mi devasta. Nonna Marina, e invece non ti deve devastare questa nostalgia, perché questa è una strana nostalgia che non deve essere malinconia. Dobbiamo ricordare il bello e pensare che quei giorni che ci sono stati meravigliosi e bellissimi, e ce li possiamo ancora raccontare, così non si spegnerà mai la luce. Ma non dobbiamo essere malinconici, dobbiamo essere consci che quei giorni sono stati bellissimi, li abbiamo vissuti. Oggi possiamo sorridere, non dobbiamo intristirci, perché sennò questa trasmissione non avrebbe senso. Dobbiamo ripercorrere il nostro tempo per non lasciarlo andare via. È così anche con le canzoni. Ascoltiamo vecchie canzoni, quella di Battisti era del 71, ma non la dobbiamo ascoltare perché ci deve creare una malinconia, la dobbiamo ascoltare per dire: ma che bella musica che abbiamo avuto. Non spegniamo quelle canzoni, non spegniamo quella musica, continuiamo a sentire quelle canzoni perché sono bellissime, così come i giorni che spesso appunto andiamo a raccontare. E qui c'è pure Lucia che piange, e come facciamo? Buongiorno Fabio, con questa canzone di Massimo Ranieri mi stai facendo piangere, piaceva tanto a mia mamma che è lassù. E Lucia anche piange, no, ma insomma in questo agosto non bisogna piangere, eh?
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Gli ascoltatori di RTR 99, Michele da Roma.
0: Ciao.
1: La mia televisione in bianco e nero era con i romanzi La Freccia Nera, Belfagor,
0: sì,
1: e Ritratto di Donna Velata,
0: bellissimo,
1: o anche Pappagone. Ciao ragazzi, buona giornata. E siete per una grande radio.
0: Grazie. Per dirla alla Celentano, ciao ragazzi, ciao. Senti, tu ci hai fatto venire in mente una cosa importante: 45 giri, anche questo consumatissimo, anno 1968. Le sigle erano fondamentali in televisione. Ogni programma di quell'epoca e di quel tempo aveva una sigla musicale o cantata che si faceva davvero rispettare. E allora Leonardo, vi ricordate di Leonardo? Sì, all'epoca i cantanti negli anni 60 si chiamavano anche soltanto per nome. C'era Leonardo, c'era Michele, ce n'erano di cantanti che si facevano chiamare soltanto per nome. E in questo caso Leonardo era proprio lui che cantava La Freccia Nera, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

Nel 1980 all'improvviso comparse anche Lio con questo brano che fu un enorme successo. E ricordo anche le presentazioni a Disco Ring, programma musicale che aspettavamo con ansia, soprattutto nella parte della Hit Parade, i 45 giri, e soprattutto scoprire all'improvviso che almeno per una settimana questa canzone andò al primo posto in classifica con un gran bell'annuncio. E abbiamo ascoltato appunto Leonardo con La Freccia Nera, abbiamo parlato anche di televisione, di telefoni, appunto. C'era soltanto la SIP, tra l'altro, non c'era altro, unico gestore della telecomunicazione, la SIP, Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni. Ma com'era la vita davvero in quegli anni, quando appunto avevamo soltanto la SIP e non c'era una diffusione di massa dei cellulari? Ma come si faceva con gli appuntamenti? Come si faceva a recuperare un numero di telefono? E allora ecco lì le pagine gialle, le pagine bianche, l'elenco del telefono che arrivava a casa. Non esisteva la privacy, eh? C'erano tutti i nostri numeri di telefono con gli indirizzi in questi volumi enormi che arrivavano. E quando suonavano una volta all'anno e ci dicevano sono arrivati gli elenchi del telefono. Ma sapete che a ripensarci oggi era una bella emozione? Ma poi chissà perché, perché poi in fondo i numeri di telefono li avevamo segnati tutti nelle nostre rubriche. E però ci dava gioia ricevere l'elenco del telefono, e appena arrivato lo sfogliavamo anche ed era pieno di pagine, pieno di numeri, tutti in rigoroso ordine alfabetico. All'epoca casomai non portavamo gli occhiali e vedevamo bene quei nomi scritti piccoli piccoli piccoli piccoli, erano tantissimi, tutta Roma e parte della provincia, nome, cognome e indirizzo, e anche naturalmente professione in molti casi. E andavamo subito a controllare, la prima cosa che facevamo è andavamo appunto a controllare se il numero di casa c'era, ed eravamo felici se c'era, e poi qualcuno trovava quel numero appunto attraverso l'elenco del telefono. Leonardo è un cantante degli anni 60, La Freccia Nera, ma è anche un nostro ascoltatore, e mi manda una cosa molto molto interessante, devo dirvi la verità, che adesso vi voglio leggere. E Leonardo scrive questo: come dimenticare quei servizi dell'allora SIP che forniva a tutti quanti noi. C'era il 12, il servizio informazioni abbonati, che partendo da un numero di telefono da lì si poi andava a risalire all'intestatario e al suo indirizzo. Confesso, io l'ho usato molte volte per sapere di più su radio e televisioni che all'epoca nascevano e morivano nell'arco di una settimana, per sapere probabilmente qual era l'indirizzo, qual era la zona dalla quale trasmettevano e dove erano collocati appunto gli studi. E poi c'era quello dello sblocco, mi sembra il 197, chiamata urbana urgente, che tanto veniva utilizzato ed era tremendo, è vero, ha ragione Leonardo, durante le dirette telefoniche, soprattutto delle radio popolari, quelle radio che passavano ore e ore al telefono con gli ascoltatori, e ogni tanto qualcuno, soprattutto per fare un dispetto, faceva il 197 e quindi disturbava la trasmissione. SIP, chiamata urbana urgente per il numero 572186. Si prega di riagganciare, una cosa di questo tipo. Però poi alla fine non ci si faceva neanche troppo caso, però dava fastidio effettivamente. E questi numeri di servizi, allora, ecco, questo è molto interessante. Il numero 16 era l'ora esatta. Primo servizio automatico e attivo all'interno del territorio nazionale 24 ore su 24, fornisce ora e minuti primi. Ma voi ci pensate? Era il futuro questo, eh? Chiamiamo per sapere che ore sono. E poi abbiamo parlato della sveglia prima. Il numero era il 114. Consente agli abbonati telefonici di prenotare la sveglia per l'ora prescelta. Pensate. E se ci si voleva tenere informati?
c'era il 190. Ultime notizie Rai. Fornisce in 10 edizioni giornaliere feriali e 9 festive, 8 durante l'estate, notizie di politica interna ed estera, informazioni e attualità. È attivo in 57 località. E oggi che diciamo che fa tanto caldo, per sapere le previsioni, cosa avremmo fatto? Avremmo formulato il 191, previsioni meteorologiche, attivo all'interno del territorio italiano, fornisce su base regionale e nazionale in 5 edizioni giornaliere notizie sullo stato e le previsioni del tempo. Ma c'era anche un altro servizio, il 192, farmacie di turno, pensate un po', e sembrava veramente il futuro, questo qui. E poi il 197, come vi ho detto, per le chiamate urbane urgenti. Il 196 era il bollettino nautico. Poi c'era il 198 per gli spettacoli cinematografici e il 199 addirittura le ricette. E poi quello un po' più moderno, il 6705, borse e notizie economiche. Che bel tempo quello lì. Quel tempo in cui casomai cercavamo le eclissi di sole o cercavamo le stelle, e c'era un cantante che diceva che le stelle erano le lentiggini di Dio. Che bella quella frase. E c'era Gagarin che vagava nello spazio, e anche lì sembrava veramente il futuro estremo, la fantascienza nella nostra vita. Claudio Baglioni colse l'occasione per registrare questa canzone qui che ascoltiamo ora su RTR 99. Ti ricordi?

0: Teleradio Stereo 92.7. Teleradio Stereo 92.7. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Anche Marco Armani ha fatto capolino nella strana nostalgia di oggi qui su RTR 99. Ti ricordo, io sono Fabio Martini, siamo vicini alla fine della nostra puntata, 12.42, alle 13 arriverà David Guarnieri, anche con qualche dedica e qualche richiesta musicale, e poi alle 16 il jukebox vicino al mare, lo faremo rifunzionare anche oggi, è proprio lì, vicino al mare, noi mettiamo lì un po' di soldini e sceglieremo da questo jukebox vicino al mare le canzoni per il nostro pomeriggio. Bellissimo far passare questa canzone di Baglioni, Ricordi eccezionali, è Marcello che scrive. Poi mi hai fatto tornare indietro i 50 anni, mi piaceva tanto guardare il telefilm La Freccia Nera, bei tempi, Claudia da Imperia. Poi ricordi di infanzia, all'epoca ragazzina con mia sorella più grande, chiamavamo il pasticcere che aveva come garzone un nanetto ed ordinavamo un vassoio di paste assortite per una nostra vicina. Vedevamo il nanetto passare e ripassare con le paste perché non le aveva ordinate. Successivamente il pasticcere rispondeva che se volevamo le paste le andavamo a prendere. Che delinquenti! Ma ha fatto bene, ma insomma, ma che scherzo era? Ordinavate le paste per una signora che non le aveva ordinate. Tanto per far passare appunto il garzone lì davanti a voi. Mamma mia, che cattive, davvero incredibile. Un po' cattivi a volte eravamo a quell'età lì, ne facevamo di cose anche un po' cattive. Tempo di festa in casa? Sì, dai, ogni tanto questa torna. Il ricordo delle feste in casa, le luci pitturate con i pennarelli, l'odore di alcol perché le luci poi scaldavano e l'odore di alcol prendeva il sopravvento, e c'era questa canzone.

Esther con You Make Me Feel. Anche qui siamo nel 1978, certo quelle annate lì sono quelle che forse raccontiamo di più e ascoltiamo di più. E allora, per rituffarmi dentro proprio a quel tempo, a quel periodo ben preciso, beh, c'erano anche canzoni coraggiose, canzoni che all'apparenza potevano essere chiamate commerciali, ma erano un po' più difficili di altre. All'epoca mi innamorai di un brano particolare, mi piaceva tantissimo, e ogni volta che ritorna qui in onda su RTR 99 Ti Ricordi, davvero riesco a riavvolgere il nastro un po'. Sto parlando di Barbara di Enzo Carella, che ogni tanto fa capolino, ogni tanto torna e mi fa venire in mente quando io insistevo un po' per ascoltare questa canzone mentre altri volevano ascoltare altro. E ricordo appunto queste dita che prendevano praticamente la testina, la puntina del giradischi, la portavano verso il 45 giri, che intanto già aveva cominciato a girare, e poi c'erano due modi per mettere la puntina sul disco. C'era una levetta alla destra del braccio del giradischi, che se tu la tenevi verso su, praticamente teneva comunque il braccino sollevato e la puntina sollevata, e quindi poi più o meno cercavi di capire dove andava posizionata, e poi con la mano la facevi scendere e automaticamente e simultaneamente la puntina, a quel punto tu facevi questa manovra e la facevi abbassare piano piano, abbassavi questa leva, e pian piano anche la puntina si abbassava e a un certo punto impattava proprio con il vinile, e da lì poteva cominciare l'ascolto del 45 giri. Ma c'era anche un altro modo, era quello già di mettere questa levetta verso di noi, e quindi praticamente il braccio con la puntina rimaneva libero, quindi non si faceva altro che prendere questo braccino del mangiadischi, del giradischi, con la mano si andava verso il disco che nel frattempo già girava, e quindi in quel momento con la nostra mano posizionavamo la puntina proprio sull'inizio del disco. Io preferivo questa operazione rispetto all'altra, che molto spesso faceva scendere con troppa velocità la puntina sul disco, e quindi poi si rovinava la puntina, e molto spesso il primo attimo del disco era saltellante. Invece con la mano pian piano e delicatamente si posizionava sul disco che già girava, si metteva sul solco silenzioso, nell'attesa dopo un secondo di far a poi partire, far arrivare la musica, e il 45 giri poteva suonare la nostra canzone.

0: novembre 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: anche Patrick Sampson oggi, a chiudere il nostro tempo, a chiudere la strana nostalgia. Alle mie spalle una macchina, infiliamo le chiavi perché all'epoca si andava con la chiave, adesso le macchine si accendono anche con dei pulsanti, è tutto cambiato, e prendiamo questa macchina, tiriamo giù i finestrini, casomai rimaniamo tutti sintonizzati su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi, e continuiamo ad ascoltare. Io intanto davvero vi ringrazio tantissimo. Siete andati sui social della radio RTR 99, ti ricordi, Instagram e Facebook, ma anche X, avete messo il vostro segui, il vostro mi piace, è un bel segno di appartenenza, vi aspettiamo anche lì, e c'è una copertina da commentare, quindi andate a vedere. Io vado, mi infilo in macchina e vado, ma rimango sintonizzato su RTR 99, ti ricordi? Vi lascio a Fabrizio De André, si parla tanto, io soffro quando gli artisti vengono infilati in situazioni che non sono musicali. Chi tira da una parte, chi tira dall'altra. Abbiamo apprezzato e amato artisti perché avevano le loro canzoni, i loro testi. Ci piacevano tanto alcuni, ci piacevano meno degli altri. Vi lascio a De André e poi a David Guarnieri. Questo è Don Raffaè su RTR 99, ti ricordi. Ciao a tutti da Fabio Martini.
1: Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minacce, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi c'è

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là, che c'è là. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Buongiorno, eccoci. Buon mercoledì 12 agosto 2026, 13 e 5 minuti primi. RTR 99, ti ricordi? Benvenuti da parte di David Guarnieri. Abbiamo salutato Fabio Martini che vi ha intrattenuto con la sua strana nostalgia. E adesso stiamo un po' insieme, almeno fino alle ore 16, con tante, tante belle canzoni. La bella canzone sicuramente arriverà ora e la voce straordinaria di lei, di Mina, tutta per voi, naturalmente, su...

Sabrina con Ancora il 1978, che la vide trionfale protagonista con una serie di concerti a Bussola Domani, anche con questo grandissimo successo legato ad una trasmissione televisiva proprio che andò in onda nell'estate del 78, il sabato sera, intitolata Mille e una luce, in onda da Napoli dall'Auditorium, condotta da Luciano De Crescenzo e da Claudio Lippi. E adesso dalla TV al cinema, Footloose 1984, film musicale che ebbe tantissima fortuna. Ascoltiamo Let's Read for the Boy, uno dei temi più importanti, interpretato da Denise Williams su RTR 99. Ti ricordi?

0: settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Un bellissimo brano di Chico Buarque de Holland intitolato Che sarà, tratto dalla colonna sonora di un film del 1976 tratto da un celebre romanzo dello scrittore brasiliano Jorge Amado. Il film si intitolava proprio come il libro, cioè Donna Flora e i suoi mariti, da cui venne tratto poi una, venne tratta una pellicola interpretata dalla bravissima e bellissima Sonia Braga. E dal 76, naturalmente, di composizione del brano di Chico Buarque, all'89 con Fiorella Mannoia e Ivano Fossati, che abbiamo ritrovato su RTR 99, ti ricordi, con la versione italiana curata proprio di Fossati, da Fossati, di questo pezzo brasiliano bellissimo. Restiamo però nel 76, come detto, con Stevie Wonder, I Wish, su RTR 99, ti ricordi?

11 e 26 minuti primi all'orologio di RTR 99, ti ricordi, con Rita Pavone, Fortissimo, ancora una sigla televisiva. Oggi la TV ci sta accompagnando piacevolmente, in questo caso Studio 1 del 1966, tra le vedette di questa ultima edizione dello show diretto da Antonello Falco, e proprio Rita Pavone, che cantò come sigla di chiusura questo bel motivo firmato da Bruno Canfora con il testo di Lina Wertmüller, che curò tutti i testi di questo maxi spettacolo del sabato sera di 60 anni fa della RAI, la vecchia grande bella TV. E adesso MTV Award per la canzone dell'anno nel 1994, 7 Seconds, Youssou N'Dour e Nene Cherry su RTR 99, ti ricordi?

0: TR 99. Ti ricordi?
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
6: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
5: In che senso?
6: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da €49 e fotocromatiche da €129. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
5: Hai detto Ottica Salvagente?
6: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: voce indimenticabile che purtroppo ci ha lasciato da qualche settimana, Peppino Di Capri su RTR 99, ti ricordi, con un classico che lo vide primeggiare a Sanremo nel 1973, Un grande amore e niente più, firmato dallo stesso Giuseppe Faiella, appunto il nome anagrafico di Peppino Di Capri, assieme a Gianni Wright e a Franco Califano, che devo dire quell'anno colse due vittorie incredibili, perché fece bis dopo la vittoria a Sanremo con Peppino Di Capri, arrivò anche il trionfo al Festival Bar dello stesso anno con Minuetto, cantata da Mia Martini e composta con Dario Baldambembo. E adesso il 1981, Il linguaggio del corpo, beh, in anni di aerobica ci stava tutto. Body Talk su RTR 99, ti ricordi? Imagination.
1: RTR 99, ti ricordi?

voce di Eros Ramazzotti ci ha tenuto un po' di compagnia in questo mercoledì 12 di agosto su RTR 99. Ti ricordi con Più bella cosa, naturalmente un motivo che lo stesso Ramazzotti dedicò a Michelle Hunziker, poi divenuta sua moglie, naturalmente madre della primogenita Aurora. E questo motivo è stato richiesto al 338 99 00 990 da Luciana ad Anna. E beh, mi sembra un messaggio inequivocabile: sei la più bella, e allora tutta per te, cara Anna, dal tuo Luciano. Adesso arrivano gli America con A Horse with No Name.

0: qualità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburcio. Infissi per la vita.

di Tropicana con il gruppo italiano su RTR 99. Ti ricordi adesso un grande classico soul, rhythm and blues, che si chiama Twisting the Night Away di Sam Cooke, dall'anno 1962. Poi ricordiamo anche la fortunata versione di Rod Stewart del 72 dall'album Never a Dull Moment, ossia non ci si annoia mai, ed è proprio vero.

Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

14.03 RTR 99, ti ricordi ancora un buon mercoledì da parte di David, in questo caso con i Pooh e la loro pensiero fortunatissima, canzone del 1971 che fece fare bis alla band italiana con tanto di primo posto in classifica dopo la testa della hit parade ottenuta già con Tanta voglia di lei. 1984, una data storica per lo sport italiano, per il pugilato. Nel pugilato, 12esima medaglia d'oro per l'Italia, la vince Maurizio Stecca nel pugilato che batte il messicano Lopez ai punti, verdetto di 4-1. Restiamo nell'84, Ray Parker Jr., Ghostbusters.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

per Umberto Tozzi, quella del 1981 con questo album omonimo. RTR 99, ti ricordi? Saluto intanto Lucia e saluto Alfredo che ci hanno scritto al 338 99 00 99 0. Ma restiamo in un'estate passata, quella del 1979. Compie 80 anni il maestro del brivido Alfred Hitchcock, il quale intervistato parla di sé, di questo connubio spesso utilizzato tra il thriller e l'umorismo, e appunto il regista britannico ammette: l'umorismo è l'unica salvezza contro la violenza, un sorriso in mezzo alla suspense è una liberazione. Beh, devo dire, davvero geniale e condivisibile. 79, restiamo in tema con Pop Music, M.

Un'altra bella canzone per il pomeriggio di RTR 99, ti ricordi Amore Fermati, Fred Bongusto, altra sigla televisiva, in questo caso uno spettacolo intitolato Leggerissimo, condotto da Gino Bramieri con Liana Orfei. E adesso continuiamo a parlare in questo caso di cinema, ebbene sì, entro il 2026 si saprà chi succederà a Daniel Craig nell'interpretazione del ruolo di James Bond. In corsa tre star under 30, nell'ordine Tom Holland, Jacob Elordi e Harris Dickinson. Il favorito sembrerebbe Jacob Elordi, ma insomma vedremo poi in questo anno chi prenderà il posto appunto di Craig nella parte dell'agente segreto più famoso del mondo. Intanto restiamo in tema James Bond con GoldenEye, in questo caso Pierce Brosnan, la voce è quella di Tina Turner su RTR 99, ti ricordi?

0: Digital Radio. Scopri dove.
1: Su RTR99.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

venduti dell'intero anno 1976, nonché canzoni vincitrice del Festival Bar, l'abbiamo ritrovata con piacere. Non si può morire dentro qui su RTR 99, ti ricordi? Gianni Bella, coautore del brano con Giancarlo Bigazzi. Allora, poco fa abbiamo parlato di Alfred Hitchcock in occasione del suo 80° compleanno nel 79. Nel 1986 Duran Duran lo omaggiano in un modo proprio diretto con un album intitolato Notorious, album ispirato a tre capolavori del grandissimo regista britannico. Uno, Nodo alla gola con James Stewart. L'altro è La donna che visse due volte, sempre con James Stewart e con Kim Novak, che è la title track Notorious, l'amante perduta, con Ingrid Bergman e Cary Grant. E allora, su RTR 99, ti ricordi Duran Duran?

ci stanno tenendo compagnia in modo particolare nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Giovanotti con Ciao Mamma, sigla finale di un'edizione, devo dire, non troppo fortunata di Fantastico, la numero 11, condotta da Pippo Baudo, con lo stesso Giovanotti, Marisa Laurito e Giorgio Faletti. Malgrado il cast importante, non funzionò tantissimo questo spettacolo e non è senz'altro una delle edizioni più ricordate. A conti fatti, forse proprio la sigla di Giovanotti l'unica cosa che resta in mente, più o meno. Beh, questa sicuramente la conosciamo di più, credo, in tutto il mondo. Tavares con Heaven Must Be Missing an Angel su RTR 99. Ti ricordi?

0: unica sede.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

per la chiusura della canzone C'è un cuore che batte nel cuore, chiusura proprio definitiva proprio di fatto dell'album Venditti e Segreti, fortunatissimo 33 giri di Antonello Venditti. RTR 99, ti ricordi ancora un film, in questo caso la seconda pellicola interpretata da Elvis Presley, intitolata Loving You, ossia Amami teneramente, e il motivo si intitola Let's Have a Party, lanciato ovviamente da Elvis Presley. Oggi ascoltiamo però la versione, la cover, devo dire parallela, di una giovanissima cantante americana, Wanda Jackson. Let's Have a Party, e allora che sia festa su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, accusato da essere il mandante dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. All'ingresso nel penitenziario illegale ha riferito che il suo assistito non aveva ancora deciso se rispondere o meno alle domande rivoltegli. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite. Così il presidente Mattarella nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. È salito oltre 250 morti e 1300 feriti il bilancio provvisorio del terremoto in Colombia. Nella tragedia anche qualche notizia positiva: una donna di 36 anni estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie. Omicidio nel crotonese a Cutro: un 21enne bulgaro che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. A sparare un 28enne del posto, fermato dai carabinieri dopo una breve fuga. Azzurri a caccia del podio agli europei di nuoto a Parigi: finale dei 100 rana per Pilato e Angiolini e nei 50 dorso Sara Curtis, che ieri col bronzo nel 100 stile è diventata la prima azzurra a conquistare una medaglia europea nella specialità. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixand, 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99€. Le Dixand Discs da 60 lavaggi e le Power Caps da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è Pril. Il gel nel formato tripacco e le caps sono a 9,90€. Trovi anche il cura lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

di La voce di Pino Danjò con Ma quale idea, un brano che permise al cantautore di conquistare la gondola d'argento riservata ai giovani artisti nella mostra internazionale di musica leggera di Venezia del 1980, edizione condotta da una coppia alquanto strana, alquanto imprevedibile, ma devo dire anche funzionale e divertente: Amanda Lear ed Enrico Berruschi, pensate un po'. E soltanto Gianni Ravera, l'organizzatore straordinario che riusciva a mettere insieme questi due personaggi alquanto singolari. E adesso grande musica internazionale con i Culture Club su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
4: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

La voce di Nino Buonocore con Rosanna, 1987, ancora Festival di Sanremo qui su RTR 99, ti ricordi? Ed ora accontentiamo un'altra richiesta. Cesare la dedica a se stesso. Quando suonavo in un complessino rock non mancava mai nelle mie scalette. Perfetto, e allora caro Cesare, tutta per te, ma anche per tutte le amiche e tutti gli amici di RTR 99, ti ricordi, ci mancherebbe altro. Noi siamo proprio ecumenici e ci piace dedicare le canzoni a tutti. Starman, David Bowie.

Idine, beh, quello lo disse anche Giovanotti proprio in Ciao Mamma, ascoltata poco fa. Vivere senza te, Vasco Rossi, su RTR 99, ti ricordi il suo fortunatissimo album Liberi Liberi, uscito nella primavera del 1989. E invece questo disco partì un po' stentatamente, diciamo, con una certa fatica. Primo album solista per Robbie Williams dopo l'esperienza fortunatissima dei Take That. Album intitolato Life Through a Lens, la vita attraverso una lente. E proprio questo quarto singolo estratto fece stravendere l'album che vi ho citato poco fa. La canzone Angels, tutta per voi su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Con il fuorituttò Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
6: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
5: In che senso?
6: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
5: Hai detto Ottica Salvagente?
6: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
8: Yeah.

di Roberto Soffici con All'improvviso l'incoscienza, il primo singolo fortunato per Soffici come interprete dopo aver ottenuto una serie di affermazioni come autore per grandi artiste come Mina, come Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, eccetera eccetera. Canzone firmata assieme a Gian Pieretti, insomma lo conosciamo benissimo questo cantautore da Pietre in poi. E adesso due ex importantissimi, Philip Bailey degli Earth, Wind and Fire e Phil Collins dei Genesis, uniti nell'84 per un super singolo che ascoltiamo in questo pomeriggio su RTR 99. Ti ricordi? Easy Lover.

Renato Zero, i migliori anni della nostra vita, un bellissimo motivo di Guido Morre e di Maurizio Fabrizio, da Sulle tracce dell'imperfetto, album del 1995. E adesso parliamo dell'estate 1979, nella fattispecie di Paul McCartney, il quale era intento a preparare il clamoroso tour degli Wings in Giappone per il gennaio 80, programmato per il gennaio 80, soltanto che il 16 gennaio dell'80, per l'appunto, McCartney venne clamorosamente arrestato all'aeroporto internazionale di Narita a Tokyo, visto che lo trovarono in possesso di 219 grammi di marijuana. Quindi il tour saltò inevitabilmente. Ma noi ascoltiamo musica degli Wings dal 79, Good Night Tonight. Eccola per voi.

0: modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Pupo, Sanremo 1980, canzone che si piazzò al terzo posto nel 30° festival vinto per la cronaca da Toto Cutugno con Solo Noi. E siamo arrivati alla conclusione anche per oggi, mercoledì 12 agosto, di questo pomeriggio musicale con David su RTR 99 Ti Ricordi. Naturalmente ci ritroveremo domani, 13 di agosto, dopo la strana nostalgia condotta da Fabio Martini. Mi lascio in compagnia dei Monkees con I'm a Believer e soprattutto del fantastico jukebox vicino al mare targato RTR 99 Ti Ricordi. Ciao a tutti, buona serata, a domani, bye bye.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Le tensioni europee sul tema migranti. La Germania esprime stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo, ricorda il ministro dell'interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo. 19 oggi le città bollino rosso. Un graduale miglioramento atteso da dopodomani. Allerta anche per gli incendi. Nel Biellese è in corso da 9 giorni un rogo sul Monte Barone che si sta propagando verso valle. Continuano i disagi aeroportuali per l'eruzione dell'Etna, chiuso almeno fino a domani alle 16 lo scalo catanese di Fontanarossa, centinaia di voli cancellati, riaperto dopo alcune ore di stop quello di Comiso. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto ha investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. La Jeep del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Calcio, si assegna a Salisburgo la Supercoppa Europea di fronte il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, la Aston Villa che detiene l'Europa League. Si inizia alle 21, arbitra il somalo Omar Artan, escluso dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
0: Ora il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1983.

0: portaci in auto. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
6: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
5: In che senso?
6: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
5: Hai detto Ottica Salvagente?
6: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: del Festival Bar 1981.

0: Il jukebox vicino al mare funziona solo d'estate. Lo abbiamo pulito dalla salsedine, è in perfetto stato e ora suona le nostre canzoni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni. Il jukebox vicino al mare funziona ancora così.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1987.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1979.

0: 100 Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1987.

0: unica sede.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1974.

0: Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare? I primi balli lenti, i primi baci e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Dice di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Le parole del legale di Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole che in Italia è attesa alle 19.30 circa e sarà parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Gli esperti avvertono usare occhiali e filtri adatti per fissare il disco solare. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe alla base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui persero la vita due persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wiesenhunt, lo scalatore americano noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Europei di nuoto a Parigi, azzurri a caccia del podio nelle finali al via dalle 18.30, medaglie nel mirino di Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4% stile. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1989.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: del Festival Bar 1978.

0: Volete scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

0: R99, ti ricordi?
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
8: È la mia nuova acqua di casa.
9: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1967.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blu Malcol a 2,99€, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€. E per un bucato che profuma davvero, prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€. E acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1983.
4: Sono fra di noi.

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: dell'estate 1967.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

0: una lettera e un numero. Il jukebox vicino al mare vi farà ascoltare la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Le sue motivazioni spiegate dopo l'interrogatorio dal legale Sergio Cola.
3: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. In effetti, dopo l'attentato, la scorta è stata più che raddoppiata.
2: L'ondata di caldo sul nostro paese: domani passeranno da 19 a 18 le città bollino rosso per le temperature, per scendere venerdì a 7. Per l'eruzione dell'Etna, chiuso almeno fino alle 16 di domani, l'aeroporto di Catania. Doppio podio azzurro agli europei di nuoto a Parigi. Col record italiano Thomas Ceccon conquista il bronzo nei 200 dorso, bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica Birmingham, stasera finale del martello per Sara Fantini e dei 400 ostacoli per Ayomide Folorunso. Per il calcio si assegna la Supercoppa europea a Salisburgo dalle 21 la sfida tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da

0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1986.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39€, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1996.

0: Nel jukebox vicino al mare si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1966.
5: Sì.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: di ascolto su RTR99.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1988.

0: Let's listen.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1985.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna

0: Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: del Festival Bar 1990.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
5: dell'estate 1964.

0: Il jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: segnalateci un brano con un WhatsApp al numero
1: 338 99 00 990.
0: Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: sempre99.it.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa rivivere le nostre estati indimenticabili.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci accompagna in questa estate.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Quanti siamo in questa notte su una macchina del tempo? Se siete a bordo, date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: Di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Questa è La macchina del tempo.
2: Su RTR 99 ti ricordi.

0: ricordi.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, in fissi per la vita.

0: La macchina del tempo viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: La macchina del tempo è un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?